Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 6, signore e signori, buongiorno. Siete su Radio Freccia. L'alba sta sorgendo sopra le vostre teste, anche qui, che siamo in diretta da Borgo Fiuzzi, il TH Resorts, in quel di Praia Mare, per una nuova puntata del Rock Morning Summer Edition. La Fra e Tobia, buongiorno.
3: Buongiorno. Lunedì 17 agosto, è terminato il Ferragosto, tanti stanno iniziando invece le vacanze proprio quest'oggi, tantissimi nuovi arrivi anche nella giornata di ieri qui nel nostro meraviglioso resort. Tanti in viaggio perché stanno tornando, e allora se siete in auto, su strade, autostrade, intanto informateci su quella che è la situazione e le eventuali criticità, così noi giriamo agli altri sfrecciati. Buon rientro e buon lavoro per chi ricomincia quest'oggi. Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, con il Neonzitan. Le vostre sigle al 366-663-4466. Intanto Iron Maiden, già partiti, 2 minutes to midnight.

6.07 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Hamas ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato di

0: Trump, Jared Kushner in Egitto. Oggi il genero del presidente degli Stati Uniti sarà in Israele per colloqui con il premier Netanyahu.
1: E passiamo alla pagina della cronaca italiana. Un violento temporale ha provocato la morte di un ventenne di origini africane a Malgrate, sul lago di Como, Sponda Lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso.
0: È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato nella notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Fora Stefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente e abbandonata all'ospedale di Trebisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato questa mattina nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese.
1: È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Due di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli.
0: E la lunga pagina sportiva: l'Italia chiude al primo posto il medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4% maschile, argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica a squadre in quella femminile, bronzo invece per la staffetta 4% donne. L'Italia, che sa vincere, non smette mai di crederci, ha scritto la premier Meloni.
1: E siamo agli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Ceccone nei 100 dorso, per la staffetta 4% misti donne e per quella maschile.
0: E chiudiamo con il calcio: i 32esimi di finale di Coppa Italia, Frosinone, Juve, Stabia 4-1, Genoa-Ascoli 4-1, Verona-Entella 3-2, Lazio-Mantova 0-2, la squadra di Gattuso è stata eliminata, l'Arsenal batte il Manchester City 3-0, mette le mani sul primo trofeo della stagione inglese, il Community Shield. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un fronte da nord-ovest, porterà una maggiore instabilità sull'Italia, specie centro-settentrionale, acquazzoni temporali su Alpi, Prealpi, gran parte dell'Appennini, in estensione poi al Triveneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, con fenomeni anche localmente di forte intensità. Più ai margini nord-ovest e le regioni del sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: dall'estate 2020, Doesn't Matter Why, Silver Sun Pickups su Radio Freccia alle 6:14 di questo lunedì 17 agosto 2026. La Fra e Tobia con voi fino alle 10. E anche oggi è arrivato quel momento lì.
1: Ossia praticamente il momento del Giappone, che come al solito se ne inventa sempre una, sì. Ma soprattutto questa volta si sono mossi in un campo in cui loro sono abbastanza regnanti.
2: Silento karaoke.
0: Un po' si sente, un po' si capisce.
1: Sì. Non è Salento comunque karaoke, anche se lo riascoltiamo.
2: Silento karaoke.
0: Sono le canzoni a base di pizzica.
1: Sì.
0: Vabbè, no, non che, è anche, che anche stagione.
1: Ma sì, è giusto anche esportare, ma non è quella la questione. Parliamo di questo karaoke silenzioso. Okay. Il karaoke è proprio popola in Giappone, ci sono dei locali dedicati, dei building dedicati al karaoke, e questa volta però si parla di questo karaoke silenzioso, si riferisce a dei particolari accessori che possono essere applicati in maniera tale da non disturbare i vicini, okay. Ad esempio di cui parlavamo ieri del rapporto con i vicini, oppure insomma ovunque si faccia karaoke. Si tratta di una coppa insonorizzante che si applica al microfono. Vedendo l'immagine è abbastanza imbarazzante, perché sembra quella quando fai che non stai bene, cioè la tosse, cioè la gola, che quando fai i suffumini.
0: Esatto. la maschera.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E permettono di cantare a voce piena a casa senza disturbare i vicini. Quindi isolante totalmente, plastica morbida che copre completamente la bocca, e questo guscio appunto che riduce il volume, anche se tu appunto lo spari a mille, in maniera tale poi.
0: Senti, ma lo fanno anche in pandan con l'outfit?
1: Ma ovviamente, anche perché oltre alla coppa c'è anche una cuffia che si può collegare direttamente, che sembra una cosa di plastica, è proprio l'aerosol fatto e finito, e ovviamente c'è la disponibilità di vari colori, perché mica puoi andare in giro così sparpagliato.
0: Forse so già cosa mi regalerai a Natale.
1: Esatto, tra i 60 e gli 80 euro, conviene?
2: Silento karaoke.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Radio Freccia. Rock time.
1: Ah, le 6:21.
2: Sì. Pochino. Foto tardi?
1: Dai, però insomma niente.
2: Ho visto andare un quarto d'ora dopo, anch'io ero.
1: Sì, mi sono ritirata alle 23 nei miei appartamenti.
2: Esatto.
1: È così. Allora, contro cosa e contro chi lottate stamattina? Ho vago sentore che molti di voi di ritorno dalle ferie oggi stiano combattendo intanto con il sonno e poi con un entusiasmo che non è proprio le stesse.
2: Signora mia.
1: Mentre invece chi sta affrontando il primo giorno di vacanza è ancora in modalità da decomprimere, quindi ancora. Oggi andiamo qui, domani andiamo lì. Tempo il terzo giorno e cade svenuto.
2: Poi oggi è lunedì, ricordiamolo.
1: 366 663 4466.

0: dire Sweet Me R.E.M. su Radio Freccia, 6:25 di lunedì 17 agosto 2026, la Fraitobia con voi fino alle 10. Contro cosa e contro chi state lottando in questo giorno di rientro, di ripartenza o magari di nuovo inizio, perché per tante persone le ferie sono iniziate proprio nella giornata di ieri, fatecelo sapere.
1: Buongiorno.
0: Hello.
2: Buondì, sfrecciati. Buongiorno. Stamattina, oltre alle solite dinamiche, si combatte con un risveglio pieno. Tutto coperto da cenere, ladri, macchine, strade, terrazze e perfino gli abiti stesi.
0: Sì.
2: Vita da sotto un vulcano.
1: È vero, è vero.
0: C'è
1: cioè,
0: l'allerta
1: vero,
0: arancione
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: zona di Catania, e perché insomma l'Etna
1: continua
0: è in attività febbrile.
1: Sì, sì, diciamo sì. E quindi immagino insomma tutti i danni che ci possano essere. Per fortuna non ci sono danni grossi, ma un po' di disagi, ecco, mettiamola così.
0: Intanto con la cenere che è nell'aire, se hai steso il bucato fuori.
1: E infatti l'ha detto, e poi lo devi rifare. Ah, che gioia!
0: Lo ritrovi un po' incenerito, quella roba lì, un po' con la fuligine.
1: È comunque insomma una situazione che per molti è anche bella da vedere, perché quando l'Etna si esprime è comunque bella, però i disagi ci sono e quindi ce li state raccontando, e grazie mille per questo. Ma perché ha detto anche la solita mattinata di disagi? Vorremmo anche sapere,
0: perché magari
1: insomma,
0: è
1: magari
0: è
1: la sveglia.
0: Sempre no, si prodiga per preparare il pranzo e il pranzetto per tutta quanta la famiglia, poi ognuno mangia una roba diversa.
1: Sì, è vero, spadella,
0: Angela,
1: spadella.
0: Ai nostri tempi si diceva mangi la minestra o ti butti dalla finestra. Adesso insomma c'hanno i menu personalizzati, neanche fossero all'hotel a 5 stelle.
1: Sì, sì, sì, prepara menu per ogni persona. Niente male, niente male. Salutiamo anche gli ascoltatori che si trovano ad avere a che fare, soprattutto sulla spiaggia, con un sacco di news che non sanno se sono corretti o meno le fake news, e quindi si arrabbiano un po' con l'informazione mal riportata.
0: Anche
1: ecco.
0: Dall'estero, il nostro Salvo che in Spagna si lamentava un po' del fatto che a volte le informazioni non sono corrette, ma cosa vuoi? Cosa possiamo farci? Niente, noi facciamo sempre del nostro meglio.
1: Sempre.
0: Poi, insomma, Johnny Case Chiefs, questa si chiama Ruby.

0: sempre elegantissimi, Casey e Shiva, quando salgono sul palco, nonostante il sudore e la fatica, due ore di concerto, ma sempre sistematini a modo e comunque bella immagine, oltre ovviamente alla loro musica. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno. Sfrecciati. Ciao! Vi ammetto che le ferie ancora le devo fare, farò a novembre, ma io combatto contro un mal de schiena.
0: Schiena,
1: perché de schiena rende meglio l'idea, mi fa male tutta la schiena, mi fa male la gamba. Non voglio andare a lavorare.
0: Ah, è quello,
1: che devo fa?
2: Sono due
1: è bello
2: cose.
1: Il lavoro pure in ospedale.
0: Ah, quindi le cure ce l'hai sotto mano, sì, sotto mano. Dobbiamo riaprire lo sportello,
2: sono
0: vero?
2: Sono due cose. Una è l'umidità.
0: Signora.
2: E l'altra è l'età. Signora mia. Vabbè, però prendi un po' di pomatina di quell'antinfiammatoria.
0: Ne avrai in ospedale. C'è l'armadietto di posizione. Esatto, però anche per lui apriamo lo sportello, perché ricordiamo, insomma, questa iniziativa lo facciamo per voi.
2: Rinnoviamo la seriamente.
0: Sì, sì.
2: Noi disponiamo di incentivi per la rottamazione degli sprecciati attaccati.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: E quindi stiamo segnando via via durante il momento contro cosa e contro chi i vostri nomi, così che poi quando ritorniamo a Milano possiamo inviare i moduli all'ente preposto per poter ricevere questi incentivi. Insomma, più voi siete attaccati, poi più noi avremo dei soldi
0: sì,
2: in cassa.
0: È un classico. Cioè, ricordiamo che non facciamo permuta, perché molti sono preoccupati e poi mi sostituite con due o tre che magari ascoltano la trap.
2: Noi riscuotiamo e basta,
0: poi sta a voi doversi riprendere.
2: Anche
0: insomma, ecco.
2: Abbiamo le prove audio e video per cui i vostri acciacchi sono certificati.
0: Quindi sappiate che è alla luce del tutto, alla luce del sole. Salutiamo Daniele che si trova in quel di Agrigento, più 26, però dice: oggi non combatto contro niente, contro nessuno, relax, mi godo la mia settimana di ferie, forse vado al mare, al momento soltanto una bella camminata mattutina, perché la sua settimana di relax a contatto con le spiagge affollate perde un po' di spirito, allora me ne sto un po' per conto mio, nonostante sia la settimana di ferie.
2: Va bene, allora continuiamo a raccogliere i vostri messaggi, intanto c'è Paul McCartney.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:36, grazie a una nostra ascoltatrice Angela che ci ha illuminato su un po' i disagi dell'Etna. Sì. Questa situazione comunque continua ancora. Buongiorno da Palermo, 27 gradi. Oggi continuo a combattere con la paura che domani mattina mia figlia alle 9 non potrà essere a Palermo perché lei ha il volo da Milano. Ma visto l'Etna, per ora stanno cancellando i voli e quindi ovviamente non è messa bene la situazione. Speriamo che domani, dice, non ci siano grosse difficoltà nel muoversi, sempre a causa dell'eruzione.
2: Forza e coraggio anche a chi sta vivendo e magari ci sta ascoltando con l'app, sta vivendo dei disagi proprio dovuti, no? Mm-hmm. Al traffico aereo bloccato o dirottato per o dall'aeroporto di Catania. Continuate a raccontarci contro cosa e contro chi state lottando in questo 17 di agosto. 366 663 4466. Intanto ci sono i Blur.

0: momento in cui loro hanno detto agli Oasis, mo vi facciamo vedere noi, quindi,
1: a belli,
0: quindi è tutta che ti faccio questa canzone. In effetti hanno dato una grandissima stoccata, ma c'è un nostro ascoltatore che dà delle stoccate niente male. Buongiorno.
2: Good morning Radio Freccia.
1: Buongiorno.
2: Allora, ovviamente io c'è ancora con i pensionati.
1: Ovviamente.
2: Sono su in feria, Val di Aosta. Unico periodo che posso fare i feri in agosto. Vado su vicino Champoluc, posto bellissimo. Cosa trova? Pieno di pensionati. Ma cacchio, ce l'hanno tutto l'anno di fare la feria. Tutto l'anno possono andare su e fare la loro settimana in montagna.
0: No.
2: E due settimane di agosto che io sono in feria è strapieno per tutti, per tutto. Pensionate per tutto. Rallentamenti in macchina, rallentamenti
1: adesso
2: al supermercato. Ma cacchio, ma vai in feria a luglio, vai in feria in settembre, non in agosto, quando noi pochi lavoratori devono fare feria. Basta questa roba.
0: Allora, tutto si chiamano ferie.
1: Non ha detto fila al buffet.
0: No, rallentamenti al buffet.
1: Però fratello caro, una cosa vogliamo chiedere. Ma perché vai tu nei posti dove
0: ci sono i pensionati,
1: frequentati dai pensionati? Cioè se tu fai le vacanze in montagna d'estate è ovvio che ci trovi i pensionati, come quando vai nei luoghi termali, no? Fatene in Riviera Romagnola, in Sardegna.
0: Ma lui dice sono gli unici giorni in cui posso andare.
1: Ci sono i giovani, capito?
0: Sì. Come i pensionati gli diranno, uno il vocabolario, perché feria.
1: La
0: Valle di Aosta era un posto notevolissimo, ci piace, però lui non c'è verso.
1: Te lo ricordi come diceva Lino Banfi quando faceva Nonno Libero e gli davano del vecchio, dice quello che tu sei io ero, quello che io sono tu sarai.
0: Ah, ok, quindi prima o poi anche lui sarà pensionato.
1: Certo. E troverà qualcuno che dice, ma stai rallentando davanti.
0: File ovunque
1: alla
0: comunque.
1: Alla cassa del supermercato. Sono i Green Day.

0: conoscere il tuo nemico.
1: Fondamentale, fondamentale.
0: Tornando al nostro amico dei pensionati, voglio dire, c'era proprio gli acerrimi nemici sono proprio i pensionati.
1: Comunque sappi, caro il nostro ascoltatore, che sono ovunque, quindi qualsiasi posto tu vada
0: sono
1: a frequentare.
0: Sono intorno a noi, in mezzo a noi.
1: Esatto, a volte siamo noi. Roberto.
0: Hello.
2: Ciao sfrecciati.
1: Ciao.
2: Bobo, diretto alla Spezia per lavoro.
0: Sì.
2: Io lotto stamattina contro la solita storia,
1: cioè
2: traffico sostenuto, tante macchine che vanno verso il mare, ma la prima corsia è sempre vuota. Ci si viaggia tranquillamente a 130 all'ora senza tanti problemi, mentre di là, dall'altra parte, seconda e terza corsia, i, scusate, coglioni continuano a sfanalarsi e a immucchiarsi.
1: Bello, bello.
2: Guidate bene.
1: Ecco,
2: ciao.
1: Mi raccomando, anche le autostrade sono piene di pensionati, vorremmo avvisare.
0: No,
1: così.
0: Ma anche piene di gente, hanno ragione, che non sanno guidare, però se la corsia di destra è libera, che te ne frega, vai a 130 che gli altri si arrangino. Tanto ci sono i tutor che, ripetiamo, oltre a controllare la media della velocità da una postazione all'altra, controllano anche che voi stiate occupando la corsia giusta.
1: Sì. E poi comunque novità che dovrebbe arrivare nel 2027 per via di una tecnologia che avanza in maniera importante, saranno rilevati anche tutti gli automobilisti, chi è alla guida, che usa il cellulare, e quindi per qualsiasi funzione, quindi verranno ripresi anche in quel caso, e lì le multe saranno ancora più salate, proprio perché durante la guida, come dire, si guida e basta. Quindi occhio. Occhio.
0: Assolutamente. E allora, contro cosa e contro chi state lottando in questo giorno di rientro o partenze, di primo giorno di ferie o primo giorno di rientro al lavoro? Fate ancora in tempo a raccontarcelo in pochi secondi di audio o poche righe al 366-663-4466. Intanto sono tornati qui in Studio Stone Age, questa è Easy Street.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6:51 chiudiamo i battenti per quanto riguarda il contro chi e il contro cosa state combattendo. Vi ringraziamo per averci confidato, insomma, i vostri disagi, i vostri strismi, le vostre avversità contro delle categorie di persone, pensionati o cose del genere.
2: C'è da dire che stamattina no, è perché è intanto è lunedì e già, poi è lunedì dopo Ferragosto, diciamo che molti messaggi che sono arrivati non siamo riusciti a decifrarli.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Mattina avevate un po' di problemi ad esprimervi.
1: Sì, avete ancora qualcosa che vi scorre nelle vene, che si chiama alcol. Magari domani andrà meglio, vi aspettiamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 15.
4: Oh, e allora niente, si va al mare. Andiamo
3: si va al mare. Sì, probabilmente sì, anche a Simpson si va al mare.
4: Dove?
3: A Simpson.
4: Simpson.
3: Siamo in Australia, il diciamo distretto, la regione è quella di Victoria, è un paese di quasi 600 abitanti. Tutti gialli.
4: Bello.
3: È carino. C'è questa sigla che va sempre in onda. Esatto. Doppiato anche nei vari paesi, sì. Però no, non ha nulla a che fare ovviamente con i cartoni animati, perché è una storia molto, ma molto più antica. Però comunque è una bella zona, insomma, quasi affacciata sul mare, dove è dedita al bestiame da latte e all'allevamento. E quindi, sì. Però è tutto così.

0: Alle 7.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia di $30,000 per chi cattura o uccide soldati degli Stati Uniti.
1: Dopo l'incontro in Egitto del leader di Hamas con l'inviato di Donald Trump, Kushner, l'organizzazione palestinese ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele a accettare un piano di pace per Gaza. Oggi il genero del presidente degli Stati Uniti sarà in Israele per i colloqui con Netanyahu.
0: È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo, provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona, mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Due di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli.
1: Un violento temporale ha provocato la morte di un 20enne di origini africane a Malgrate, sul lago di Como, sponda Lecchese. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso.
0: È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato nella notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Fora Stefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente e abbandonata all'ospedale di Trevisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato questa mattina nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese.
1: Siamo allo sport. L'Italia chiude al primo posto nel medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4x400 maschile.

0: argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica squadra in quella femminile, bronzo invece per la staffetta 4x400 donne.
1: E l'Italia chiude al secondo posto nel medagliere gli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Cecconna nei 100 dorso, per la staffetta 4x100 misti donne e per quella maschile.
0: E siamo ai 32esimi di finale di Coppa Italia di calcio. Frosinone Juve, Stabia 4-1, Genoa Ascoli 4-1, Verona Entella 3-2, Lazio Mantova 0-2. Per quanto riguarda le news, è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un fronte da nord-ovest, porterà una maggiore instabilità sull'Italia, specie centro-settentrionale, a quazioni temporali su Alpi, Prealpi, gran parte dell'Appennini, in estensione poi al Triveneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, con fenomeni anche localmente di forte intensità. Più ai margini nord-ovest e le regioni del sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Masterpiece su Radio Freccia alle 7.12 di questo lunedì 17 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Fray Tobia con voi fino alle 10, così per fare dei contenuti social. Se Panariello diceva nel suo famoso personaggio si vede il marsupio, qui siamo passati a si vede il doppiamento. Quella roba lì.
1: Fra un po' commentate liberamente, perché comunque cerchiamo delle soluzioni, ecco.
0: Esatto. Seguiteci anche in TV, così per appurare se questo doppiamento c'è o meno. Sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, fondamentale soprattutto se ci ascoltate dall'estero, portateci con voi anche in capo al mondo, insomma noi vi seguiamo. Poi
1: ce lo stanno dicendo,
0: non abbiamo bisogno di passaporto,
1: no assolutamente, passate lisci alle frontiere.
0: Molti di voi ci stanno scrivendo anche insomma dalle località vacanziere estere. Tutti i giorni a quest'ora bisogna fare gli auguri a qualcuno,
1: sì. E gli acquisti anche.
0: Te la ricordi Lene Marlin?
1: Caspita, sì. Oggi mi compie
0: 46 anni.
1: Ah, pensavo sull'ottantina.
0: Lei era giovanissima. Ah, okay. Anch'io ero giovanissima, ci portiamo un anno nella fine degli anni 90, quando lei diventava una star internazionale.
1: È vero.
0: Poi abbiamo un po' perso le
1: tracce. Infatti avevo pensato di regalarle un altro successo.
0: Di questa ragazza. Un po' più attempato, Chopin. Oggi compie 66 anni, devo dire il direttore di questa struttura è un po' sosia di Chopin, e ogni volta insomma dice: oh, vedi, cosa regaliamo a Chopin?
1: Cosa regaliamo a Chopin? È complicato.
0: Devo dire, ci ha regalato un sacco di film fantastici,
1: quindi non vorrei fare brutte figure. Niente, lasciamo stare.
0: Cosa regaliamo in

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.

0: 5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono 20 minuti dopo le 7, ancora buongiorno in diretta dal TH Resort Borgo Fiuzzi. Siamo in quel di Praia Mare con il Rock Morning Summer Edition alla Fly Tobia fino alle 10 e con voi ancora per un bel po' di giorni. E come al solito arriva il momento dedicato all'attualità, strettissima anche in questo caso. Parliamo di un manifesto che è apparso a Milano e poi è stato rimosso, dove c'è una foto di un bimbo con in mano un melafonino e la scritta "tutto ok, è un melafonino", e questo ha sottolineato nuovamente il rapporto dei bambini con i device messi tra le mani troppo presto e l'impossibilità di annoiarsi.
2: Quanto tempo trascorrono i vostri figli con lo smartphone tra le mani? 366 663 4466.

0: il rapporto dei minori, dei bambini molto piccoli con i device, centri estivi che chiudono, le ferie, le vacanze, le nidi, le scuole di infanzia fermi fino a settembre, le giornate dei bambini si allungano e il rischio ovviamente è che tutto questo tempo vuoto venga riempito davanti a uno schermo, anche per buona fede insomma dei genitori, o per tenerli buoni o per fargli perdere tempo perché loro, i genitori, sono impiegati in altre cose. Però c'è un'esposizione esagerata e precoce soprattutto nei confronti dei dispositivi digitali.
1: Eh sì, e in media i bambini e i ragazzi usano lo smartphone da 2.5 fino a 6 ore al giorno, con picchi più alti nei fine settimana. Per quanto riguarda la prima infanzia, cioè i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, 8 su 10 sanno usare il telefono dei genitori, mentre ovviamente gli esperti consigliano di evitare i dispositivi prima di 2 anni e poi di limitarli fortemente dopo i 2 anni. A volte, insomma, lo vediamo anche nei tavoli dei ristoranti, no? Per far star buoni i bambini mettono lì il cartone animato e mentre i genitori mangiano loro sono lì ipnotizzati a guardare il cartone animato senza interagire con nessuno. Il problema è che non si limita questa cosa ai 20 minuti, no, del pasto dei genitori, ma poi va avanti in ogni momento morto, e quindi va da sé che già in tenerissima età i bambini non riescano più a fare a meno del dispositivo, del device.
0: E queste cose accadono nonostante tutte le raccomandazioni sanitarie della sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità, che suggeriscono appunto una fascia di età molto delicata e di evitare questi contatti proprio per tenerli buoni. E a questo punto ovviamente si deve ricorrere invece a dei classici giocattoli, non necessariamente digitali ma assolutamente analogici, per dare al bambino la possibilità di sviluppare anche tante altre capacità che con il device o con i vari device sono assolutamente limitate.
1: E allora, come sempre, fotografiamo insieme al vostro prezioso aiuto la nostra bella Italia. Raccontateci al 366-663-4466 liberamente quanto tempo i vostri figli trascorrono mediamente sui telefoni cellulari. Intanto c'è Ben Harper.

0: Balloon Denarter su Radio Freccia alle 7.31. Quanto tempo trascorrono mediamente i vostri figli con lo smartphone tra le mani, soprattutto adesso che non c'è scuola e hanno moltissimo tempo libero, e quindi c'è anche un po' la preoccupazione da parte degli esperti che questi ragazzi o questi bambini possano trascorrere tutto il tempo che hanno a disposizione dalla mattina alla sera con il telefono tra le mani. 366-663-4466.
1: Ciao a tutti. Ciao. Io con mia moglie abbiamo una bambina di 2 anni che non vede la televisione se non Radio Freccia sotto forma di radio, mettiamola okay. Così.
2: Grazie.
1: Non ha accesso al telefono, all'iPad. Siamo andati in vacanza settimana scorsa ed era l'unica bambina che mangiava con noi adulti senza fare troppi capricci né disturbare troppo il resto del ristorante, mentre tutti i suoi coetanei erano davanti a iPad, telefoni per farli star fermi. Se i bambini li fai, te li devi anche curare.
2: È un messaggio tra virgolette elementare, classico, ma fondamentale, essenziale, ed è questo il comportamento che, se si riesce, bisogna avere, soprattutto anche per non far allontanare i bambini da qualsiasi attività.
0: Sì, ma poi sai, se si limita tutto questo al momento del pasto, va bene, può essere un'eccezione, no? Stanno un attimo buoni, e anche tu genitore che magari hai corso dietro i bambini tutto il giorno, hai quei 10 minuti, quel quarto d'ora per mangiare tranquillamente. Il problema è quello che accade poi nella gestione del tempo di tutta la giornata, per cui se una volta è finito il pasto poi si mettono sul divano e continuano a vedere il cartone, e poi invece di giocare all'aria aperta con gli altri bambini sono lì sempre con gli occhi puntati sullo schermo per un'altra puntata, per un altro tutorial, per un'altra cosina, poi i contenuti ormai sono infiniti per qualsiasi fascia d'età, va a finire che poi i bambini, anche quando si trovano in un contesto in cui potrebbero fare, no, amicizia anche in vacanza con altri bambini, invece diventano asociali.
2: Mia figlia, infatti 7 anni, dice un nostro ascoltatore orgogliosamente, 0 minuti col telefono in mano.
0: E voi 366-663-4466.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.36, siete su Radio Freccia, il momento dedicato all'approfondimento. Tutto partito da un cartellone pubblicitario che poi è stato rimosso a Milano nel giro di due giorni, con un bimbo neanche di due anni con il melafonino tra le mani e con la scritta tutto ok, è un melafonino, quasi a sottolineare invece questo aspetto abbastanza terribile dei minori, dei bimbi piccoli con gli smartphone.
2: Esatto, allora vi stiamo chiedendo di raccontarci in poche righe o di confessarci, ma insomma senza giudizio, al 366-663-4466, quanto tempo effettivamente trascorrono i vostri figli, piccoli o adolescenti, con il telefono tra le mani. Intanto ci sono i Led Zeppelin.

0: spazio dedicato all'attualità, l'approfondimento al rapporto abbastanza complicato dei piccolini e dei minori con gli smartphone, colpa o meno dei genitori, colpa o meno della società, ma comunque cose che non fanno bene, perché comunque danno l'impossibilità ai minori di distrarsi, di annoiarsi, cosa che invece dovrebbe far parte, e cercare invece degli strumenti alternativi pur di non lasciarli attaccati ai device.
1: Hello.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Io la vedo dura che questi ragazzini non tengono il telefono in mano quando i genitori che si siedono a tavola, io li vedi nei ristoranti, dopo aver detto cosa ordiniamo, prendiamo questo, prendiamo quello, finito quel discorso intelligentissimo, a partire dalla mamma e dal papà, sono tutti col telefono in mano, senza neanche dire una parola, perciò... Cosa volete che facciano i bambini?
0: Purtroppo scene viste e già viste che continuano a ripetersi.
3: Buongiorno Sfrecciati.
1: Buongiorno.
3: Claudio da Catanzaro.
1: Sì.
3: E il problema di base è la pigrizia dei genitori, perché è molto più comodo dare il telefonino e far stare tranquillo il bambino che portarlo ai giochini, portarlo con altri amichetti, alla spiaggia, fare un po' di movimento. Questo è il mio pensiero. Ciao.
1: Eh sì, ma è una serie di cose che messe insieme fanno sì che questi ragazzi stiano sempre lì con il telefono tra le mani. C'è qualcuno che dice: mia figlia inizia la prima media settembre, la maggior parte dei suoi amici ha il telefono regalato per la comunione oppure acquistato questa estate in previsione delle medie, noi non vogliamo prenderlo, vediamo quanto riusciamo a durare, quanto tempo passa al giorno, ovviamente zero, perché il cellulare

0: sono mio e di mio marito, su cui abbiamo il totale controllo. Ogni tanto devo dire che ce lo chiede per stampare delle foto, ma per il resto è totalmente vietato.
1: Sì, il rapporto anche dei genitori con i device è abbastanza complicato e quasi viene trasmesso in maniera automatica anche ai figli. Poi fare i paragoni con le nostre generazioni ovviamente non ha gran senso.
0: Continuiamo a parlarne insieme. 366 663 4466.

0: le battute finali per quanto riguarda questo argomento, soprattutto questo rapporto abbastanza stretto e a quanto pare diseducativo di dei device in mano ai minori, ai piccolissimi, l'incapacità di farli distrarre, l'incapacità di farli giocare con quelli che dovrebbero essere i giochi della loro età, e poi tanti diti puntati contro i genitori perché appunto si annoiano loro in primis. Buongiorno.
1: Buongiorno sfrecciati. Non bisogna vietare, bisogna educare. Certo. Stiamo rivivendo un'altra volta una brutta era di proibizionismo stupida, perché siamo noi genitori ad essere i primi a abusare del cellulare. Sì. Bisogna educare questi ragazzi a utilizzarlo in modo, non dico consapevole, ma quantomeno non dannoso. E ci sono tutti gli strumenti per controllare. Quindi smettiamo di fare questo inutile terrorismo. Ciao, subito Gio da Bologna.
0: Grazie.
2: Ne abbiamo parlato un sacco di volte, le applicazioni che insomma riescono a controllare i telefoni cellulari dei propri figli minori anche per regolamentare l'accesso ai social network, per esempio.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mio figlio ha 3 anni e mezzo, mai preso in mano un cellulare se non per salutare i nonni, videochiamare insieme a noi, ovviamente.
0: Ok.
3: Televisione anche mezz'ora a settimana, soltanto il sabato sera come attività di famiglia. A me quello che sconforta è vedere i telefonini dati per calmare, che sul momento risolve il problema, però poi dai un'abitudine deleteria. Comportati male che in premio ricevi il cellulare. E poi non esce più.
0: Esatto, è un meccanismo poi molto contorto.
2: Esatto, quindi se fai capricci ti do il cellulare, se piangi senza motivo ti do il cellulare. Usato un po' come si usa si usava il ciuccio, diciamo, nei primi mesi di vita.
0: Nel bene o nel male ti viene comunque concesso.
2: E allora grazie per essere stati in tantissimi anche oggi. Ovviamente è un argomento che più in là torneremo ad affrontare, lo facciamo almeno 3 volte l'anno perché è necessario. L'appuntamento con l'attualità torna domani.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:52. Oh, sì. Popolo, si Vai. Vede il sottomento. Oh, pop. Ritardatario del rock and roll. Questa, Ormani Summer Edition. Mi sono fatta male per la prima volta in tanto tempo.
2: È perché ormai si è disabituata.
1: Hai ragione. È tardi. Bisogna andare a lavoro se state rientrando.
2: Sì.
1: Oppure sono da qualche parte sicuramente. Ma abbiamo bisogno delle sveglie dei vostri bimbi. Allora, la zia Frezia e Tobia aspettano le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Alle 8 le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono. Any cars.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-com.
3: Radio Freccia.
4: 8.01 di lunedì 17 agosto 2026. Sveglia!
5: Sveglia! Buone vacanze a tutti!
6: Grazie!
5: Buone vacanze a te! Io sono ancora in vacanza e sono già sveglio! Oh. Sveglia!
4: Bene. Ciao, ciao ragazzi, che meraviglia!
6: Ciao, bello sentirti anche svegli così almeno. Alzatevi alle 6 anche una volta, provate questa ebbrezza.
4: Ma perché, scusami?
6: Così.
4: Poi dovranno comunque alzarsi molto presto a partire da settembre quando rientrano a scuola, soprattutto se non sono vicinissimi. No, alla scuola, quindi bisogna alzarsi un po' prima per essere pronti tutti insieme per andare al lavoro e a scuola. È vero, però cioè, le vacanze sono. A che punto siete con i compiti, bimbi?
6: Chiedilo ai genitori.
4: I compiti.

0: 8.06 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia da $30,000 per chi cattura o uccide soldati americani.
1: Dopo l'incontro in Egitto del leader di Hamas con l'inviato di Donald Trump, Kushner, l'organizzazione palestinese ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Oggi il genero del presidente degli Stati Uniti sarà in Israele per i colloqui con il premier Netanyahu.
0: È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo in provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Due di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli.
1: Sono centinaia i droni lanciati nella notte dall'Ucraina verso il territorio russo. Ne da notizia Mosca, confermando l'abbattimento di oltre 200 velivoli senza pilota. Missili sulla regione di Belgorod hanno provocato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4.
0: È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato dalla notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Forastefano, 46 anni, picchiata, selvaggiamente abbandonata all'ospedale di Trevisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato questa mattina al porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese.
1: Siamo allo sport. L'Italia chiude al primo posto del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4x400 maschile, argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica squadre in quella femminile, bronzo invece per la staffetta 4x400 donne.
0: E l'Italia chiude al secondo posto nel medagliere degli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Cecon nei 100 dorso, per la staffetta 4x100 misti donne e per quella maschile. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora. E adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un fronte da nord-ovest, porterà una maggiore instabilità sull'Italia, specie centro-settentrionale, acquazzoni temporali su Alpi, Prealpi, gran parte della Appennini, in estensione poi al Triveneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, con fenomeni anche localmente di forte intensità. Più ai margini nord-ovest delle regioni del sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: The Stars, Rolling Stones su Radio Freccia alle 8:13 di questo lunedì 17 agosto 2026. Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Siamo la Fretta Via con voi fino alle 10 in questo che per molti di voi è un giorno di rientro e per molti di voi invece è proprio un giorno di
1: è un giorno
0: il primo giorno di ferie e seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky e poi ci sono tutti quanti i nostri social e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci con voi ovunque, veramente intorno al mondo. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, come è tradizione per il lunedì partiamo con i rock fit, quindi con i duetti. Torniamo indietro fino al 2007, troviamo un duetto molto particolare che però diciamo è una seconda scelta. Perché Carlo Santana aveva ideato insieme a Chuck Kroeger la canzone Into the Night, che è la canzone

che ascolteremo, e loro effettivamente l'avevano incisa. Poi, per motivi contrattuali sia di Carlo Santana sia di Chuck Roger con i suoi Nickelback, questo

Bisogna dire che la sua voce così calda, così ruggente, con le sonorità latineggianti di Carlos Santana, sta veramente molto bene. Il risultato si chiama Into the Night ed è Rock Fit di oggi, 2007, su Freccia.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto.

0: sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Radio Freccia.
2: 8 e 20 minuti, ancora buongiorno, Rock Morning Summer Edition, la Freight Via fino alle 10, siamo in diretta dal Borgo Fiut City H Resorts di Praia Mare, voi siete con noi, la cosa ci fa piacere, ma oggi che giorno è della settimana?
3: Oggi è lunedì!
2: Esatto, è lunedì, quindi fra un poco vi portiamo in Francia!
3: Andiamo a Parigi!
2: Andiamo nuovamente
3: che
2: a Louvre!
3: Che tempo fa a Parigi?
2: Non lo so, non so che
3: fa
2: tempo
3: fa. Un caldo
2: fa.
3: Della pepa?
2: è probabile, e quindi noi andremo proprio... al Louvre.
3: C'è un'umidità che si taglia con il coltello?
2: Probabilmente sì, ma noi saremo comunque al fresco del Louvre.
3: Al fresco di che? Non funziona neanche l'aria condizionata. Ma... c'è Marilyn Manson.

0: con Marilyn Manson che rifà Sweet Dream. Ah!
1: Sweet Dreams, cover ovviamente degli Remix, era Marilyn Manson, ma noi, cara la mia fra, andiamo in quella della Francia. Oggi è lunedì.
2: Chi lo sa
3: che faccia, chissà.
2: Come si chiama?
3: Tutti sanno chi si chiama.
1: Oh, è vero che tutti sanno che si chiama Lupin, ma sanno anche che si chiama così il nostro corrispondente.
2: Che salutiamo
1: il nostro corrispondente, sì, che nuovamente ci ha dato delle informazioni in merito a questa giornata che è il Louvre Day, ossia le rapine ridicole che prendono origine da quel del Louvre famosissimo.
2: Tra poco dove... fa un anno.
1: Tra poco fa ottobre fa un anno.
2: Festeggeremo l'anniversario della
1: e non
2: della
1: si rapina. Sa ancora nulla, quello è il principio, ma attenzione, sì, attenzione, perché dopo quasi 9 mesi di chiusura,
2: sì,
1: a Parigi, Louvre riapre la Galleria dell'Apollo.
2: Attenzione!
1: Galleria d'Apollo, sì, che è uno dei locali, diciamo così, degli spazi, degli ambienti più celebri, monumentali del Palazzo Parigino,
2: sì,
1: è ritornato finalmente visitabile,
2: sì,
1: quindi tutti possono accedere, c'è una nuova fase di questo nuovo spazio.
2: Finalmente,
1: anche perché comunque ospita le collezioni di oggetti preziosi, cioè, opere imbre, è vuota.
2: La
1: galleria è vuota perché hanno paura che rubino gli oggetti preziosi. Allora è vuota.
2: Scusa, però fanno pagare il biglietto per far,
1: certo,
2: vedere che le pareti vuote,
1: sì,
2: il pavimento lucido.
1: Esatto, perché è tutto sistemato a puntino, ma è vuota. Quindi,
2: senti che odore di pulito.
1: Ecco, ma il principio è che ci sono le audioguide, quindi quando entri in quella stanza loro dovrebbero descrivere. E la descrizione è che è vuota perché appunto gli oggetti preziosi li hanno spostati per evitare che li rubassero.
2: Sì.
1: In maniera tale che i visitatori si possono concentrare sull'architettura e sulle decorazioni dipinte e scolpite.
2: Quindi l'audioguida dirà nella voce italiana: alla, sì, vostra destra potevate ammirare.
1: Esatto, alla vostra sinistra
2: c'era
1: un caso. Non c'è niente.
2: Che roba là. Oh, bene, dai.

0: tardi, perché è lunedì e quindi abbiamo ricordato le rapine ridicole, soprattutto nel nome, insomma, del Louvre. Vi abbiamo appena detto che la Galleria della Polonia è riaperta, ma non c'è un caso da vedere.
1: No.
0: Perché comunque hanno tirato via tutti gli oggetti preziosi e nella descrizione dell'audioguida viene identificato come uno spazio di passaggio all'interno del percorso museale, come se tu attraversi il tinello di casa, dove solitamente non c'è niente.
1: Ecco. Il corridoio bello.
0: Il corridoio bello, sì, sì, perché sì. Poi porta ad altre stanze dove non c'è un caso, perché hanno tirato via tutto. Quindi
1: niente. L'appuntamento con il Louvre torna lunedì prossimo.
0: Lunedì prossimo, perché oggi è un'altra giornata molto importante.
1: Oh, è una giornata mondiale.
0: Sì,
1: che giornata mondiale è?
0: È quella del gatto nero. Del gatto nero, che per superstizione ovviamente viene abbinato a delle cose non bellissime, però ricordiamoci che era nero questo gatto perché secondo le tradizioni, la notte dell'Epifania, un gatto era caduto nel camino, era diventato nero per la fuligine e quindi da allora invece era considerato come un portafortuna, perché un dono prezioso. Poi si è trasformato col tempo invece un portasfiga.
1: Ma povero gatto nero, povero. E poi tra l'altro sono bellissimi come tutti i gatti, come tutti gli animali.
0: Sì.
1: Mi raccomando, perché poi la notte di Halloween succedono sempre delle cose veramente brutte, criminali, e quindi non discriminate i gatti neri che hanno quegli occhi meravigliosi, pazzeschi.
0: Meravigliosi.
1: Allora io non sono un po' più fan dei cani, però se decidessi un giorno di prendere un gatto sarebbe nero.
0: Comunque, a parte la tradizione e la cultura italiana che lo riporta invece come un portasfiga, sappiate che in tutte le altre culture invece è un simbolo di prosperità, di benessere ed è un portafortuna ufficiale.
1: Allora,
0: quindi,
1: anche se oggi non è venerdì 17 ma è lunedì 17, ma sempre 17 è, voi siete superstiziosi sì o no, e quale tipo di superstizione avete? 366-663-4466. Divertitevi a raccontarcelo. Intanto The Strokes.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Rock Time.
3: Le 8:37, 17 agosto, sì. E oggi ed è la giornata mondiale del gatto nero.
4: Mio.
3: Che ovviamente, come già abbiamo detto, in tutte le culture del mondo è portafortuna. Noi italiani siamo un po'. Invece, a quanto pare non porta bene, ma vi abbiamo chiesto a questo punto i vostri gesti di superstizione.
5: Sì, e allora 366-663-4466 per raccontarceli in pochi secondi di audio o in poche righe scritte, e fateci sapere anche la vostra località d'appartenenza, perché ci sono anche delle superstizioni che sono circoscritte proprio in alcuni posti, no, d'Italia, e quindi parliamone insieme. Alice in Chains, intanto la loro Word.

0: George, Alice in Chains, su Radio Freccia 8:41 di questo lunedì 17 agosto 2026, la Freito via con voi fino alle 10, essendo per l'appunto 17 e oggi giornata mondiale del gatto nero. Vi stiamo chiedendo di raccontarci quelle che sono le vostre superstizioni, anche regionali, anche locali.
1: Superstition, Marzia.
2: Buongiorno Sfrecciato, buongiorno dalla Sardegna, sì. Sto andando a lavoro, non sono superstiziosa, so solo che se fosse venerdì 17 anziché lunedì sarei molto più contenta. Ciao.
1: Fine, non ci credo, ma ci credo, perché questa è la questione.
3: Noi marinai siamo un po' superstiziosi, e quello che penso che sia la più accreditata è chi fischia in barca porta maltempo. Ah. Per cui da me fischiare molto non va bene.
1: Non va
3: Ciao
1: bene.
3: Da Bobo.
1: Questa cosa non la sapevo, no, comunque. Non sono marinaio, né tantomeno tanto pratico di barche. Angela dice: a questo simpatico dibattito non posso non prendere parte. Sono nate il 17. Noi non ci crediamo a queste cose, però Angela. È stato bello.
0: No, però dice, sai, ne so qualcosa. No?
1: Soltanto per quello. Va bene.
4: Allora, Silvia. Io sono convinta che ci siano persone che portano sfortuna, comunque che te la tirano. Per cui, o se ho le chiavi in mano, mi ha spiegato un amico napoletano che devo fare show agitando le chiavi.
0: Okay.
4: Oppure faccio come se mi togliessi la polvere di dosso dal petto, dall'alto verso il basso, mi è stato detto, perché così rimandi al mittente il tutto. E non so se funziona, ma lo faccio.
0: Allora, quindi prendi le chiavi, le scuoti,
1: e poi dall'alto verso il basso
0: sul petto. Togli la polvere di dosso, come per dire, la tua invidia non mi tocca.
1: Sì, non dalle spalle, ma dal petto, rimandi al mittente.
0: Non mi tange.
1: Ma vabbè, noi cerchiamo di adeguarci. Ditecene ancora.
0: Quando qualcuno si sbriciola addosso e manda via, sta mandando via anche la negatività. Va bene. Reach.

0: Alcuni di voi ci stanno dando delle spiegazioni anche ufficiali all'antica questione del gatto nero che porta a sfiga sostanzialmente. Ai tempi dei cavalli, delle carrozze, e soprattutto di notte, quando passavano i gatti, i cavalli si imbizzarrivano perché si spaventavano, e siccome era notte qualsiasi gatto risultava nero a vederlo, e quindi questo era il motivo per cui attenzione al gatto nero. Può essere anche una delle interpretazioni.
1: Ci sono persone, e abbiate il coraggio di confessarlo se siete tra quelle, che se un gatto nero attraversa loro la strada si fermano anche 3 ore aspettando che passi qualcuno
0: prima di loro.
1: Confessatelo, perché molti lo fanno,
0: o cambiando strada totalmente.
1: Non comunque avete niente da fare, capite,
0: che aspettare lì, Efrem, io non ci credo, ma evito la mia vicina di casa perché tutte le volte che la incrocio o che la incrociavo mi è sempre successo qualcosa.
1: Attenzione.
0: Dai, non si fa così, comunque sei una brutta persona.
1: Buongiorno signora, tutto bene? Bene, cade dalle scale.
0: Quindi evidentemente qualcosa non funziona.
2: Buongiorno. Allora, io non sono superstiziosa.
0: Eccotela.
1: Però
2: magari qualche volta in quei momenti in cui sono più fragile o particolarmente esposta, quindi magari sto attenta a non passare sotto una scala. Così, ma proprio così, diciamo in maniera non convinta, ancora di più non sono superstiziosa per quanto riguarda i gattoni neri, perché io ne ho uno meraviglioso, che è un bambino per me, e quindi figuriamoci come potrei esserlo. Buona giornata.
0: Secondo me se ti ritrovi un gatto nero in queste cose ovviamente non ci credi, però lei nonostante ce l'abbia quella scala lì, ma faccio il giro. Perché no? Poi c'è la convinzione che qualcosa porti sfiga, ma c'è anche invece la convinzione di fare dei gesti che ti possono aiutare. Tantissimi miei amici hanno questo trip delle strisce pedonali dove devono attraversarle solo puntando i piedi sulle parti bianche.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:52. Tatiana, ho aperto la mia attività venerdì 17 agosto e oggi festeggio 25 anni. Ti è?
2: Tanti auguri. Nozze d'argento per l'attività di Tatiana. Tanti auguri. Meraviglia.
1: Nonostante il 17
2: sì,
1: oggi stiamo celebrando la giornata mondiale del gatto nero, che invece per molti è soltanto sinonimo di portafortuna e non di brutta superstizione.
2: E allora continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Raccontateci in pochi secondi di audio o in poche righe scritte quali sono le vostre superstizioni anche locali. 366 663 4466. Intanto ritroviamo anche Moby, questa è la sua Porcelain.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Un minuto dopo le 9.
5: Allora siamo in Italia.
4: Sì, siamo in Italia. Dove? Siamo a Muffa.
5: Siamo a Muffa.
4: A Muffa.
5: Ah, molto bene.
4: Sì. È una località del comune di Castiglione del Lago, quindi sì. Perugia, quindi Umbria. Ci sono all'incirca 130 abitanti.
5: Tutti con l'artrosi,
4: tutto
5: però.
4: Un po' così, sì.
5: Perché capisci?
4: Sta l'umidità, signora.
5: No, non fa proprio benissimo alle ossa, capisci?
4: Sì, sì, che... sì. Le case, insomma, risultano abbastanza invendibili perché c'è tutta la Muffa. È un po' così, una...
5: Tanta candeggina, evidentemente.
4: Tanta candeggina, sì. È un paese un po' così, un po' sul grigio.
5: Un po' anche verdognolo a volte.
4: Un po' anche verdognolo. E quindi come si chiameranno gli abitanti di Muffa? Signora
5: raccontatecelo, mia. Raccontatecelo, aspettiamo.

got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: Alle 9.03 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Scade la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Intanto gli Ayatollah lanciano una taglia da $30,000 per chi cattura o uccide soldati americani.
1: Dopo l'incontro in Egitto del leader di Hamas con l'inviato di Donald Trump, Kushner, l'organizzazione palestinese ha chiesto al Board of Peace, sostenuto dagli Stati Uniti, di costringere Israele a accettare un piano di pace per Gaza. Oggi il genero del presidente degli Stati Uniti sarà in Israele per i colloqui con il premier Netanyahu.
0: È ricoverato in coma farmacologico Nicola Margiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, vittima di una violenta aggressione a Barcellona mentre era in vacanza con altri 8 coetanei. Due di loro sarebbero stati colpiti fuori da un locale da un gruppo di giovani spagnoli.
1: Sono centinaia i droni lanciati nella notte dall'Ucraina verso il territorio russo, ne dà notizia Mosca, confermando l'abbattimento di oltre 200 velivoli senza pilota. Missili sulla regione di Belgorod hanno provocato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 4.
0: È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese ricercato nella notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Forastefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente e abbandonata all'ospedale di Trevisacce. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato questa mattina nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il

0: paese.
1: Arriviamo alla pagina sportiva. L'Italia chiude al primo posto del medagliere agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sono arrivati gli ori di Larissa Iapichino nel salto in lungo e quello della staffetta 4x400 maschile, argento di Pietro Riva nella maratona e nella classifica a squadre in quella femminile, bronzo invece per la staffetta 4x400 donne.
2: E l'Italia chiude al secondo posto nel medagliere degli europei di nuoto. Ieri Simona Quadarella vinto l'oro nei 400 stile libero, argento per Benedetta Pilato nei 50 rana, per Thomas Cecconna nei 100 dorso, per la staffetta 4x100 misti donne e per quella maschile. È tutto.
3: Radio Freccia Meteo.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un fronte da nord-ovest, porterà una maggiore instabilità sull'Italia, specie centro-settentrionale, acquazzoni temporali su Alpi, Prealpi, gran parte della Appennini, in estensione poi al Triveneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, con fenomeni anche localmente di forte intensità. Più ai margini nord-ovest e le regioni del sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9:13 minuti, Rock Morning Summer Edition continua fino alle 10 con la Fra e Tobia. Vi abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti di Muffa, perché dedichiamo ovviamente sempre un pensiero alle ore 9 a dei paesi con dei nomi abbastanza stravaganti, sì. A parte il classico Spore o Muffin, non c'è arrivato nulla.
2: Muffami, diceva una canzone tempo fa.
1: Però non sappiamo ancora la voce ufficiale, magari il sindaco di Muffa, quel gran sindaco di Muffa ci può rispondere. E poi ovviamente oggi è giornata mondiale del gatto nero, i vostri gesti scaramantici. Incontri una persona che non vedevi da anni al supermercato, ciao, come va? Bene, mi raccomando, attenti con ste moto. Una settimana dopo ho avuto un incidente.
2: No.

0: la giornata mondiale del gatto nero, in molte culture porta bene, in Italia un po' meno, però la questione della superstizione o del portare comunque sfortuna è un po' estesa in qualsiasi campo, anche artistico.
1: Ciao a tutti, sono Monica da Milano.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Io di base non sono superstiziosa, passo sotto le scale, passo quando passa un gatto nero, non c'è
2: certo.
1: problema.
2: Sì?
1: Ho lavorato per 10 anni nel mondo della musica e lì di superstizioni ce ne sono veramente tante. Una in particolare mi è rimasta appiccicata a mio malgrado, ed è di non nominare una determinata persona del mondo di allora, dello spettacolo.
0: Sì.
1: Quella mi è proprio rimasta appiccicata.
0: Ah,
1: ciao
0: ok,
1: a tutti.
0: Ok. Però il mondo della musica, sappi che è pieno di queste questioni di superstizione. Cioè, ad esempio Keith Richards, che si pensa, insomma, uno che, come dire, la vita la prende a schiaffi e nulla da fare. Lui, se non ha questo shepherd's pie, che è un pasticcio di carne ricoperto da una purea di patate leggerissimo,
2: okay.
0: lui non va sul palco.
2: Allora,
0: cioè, quindi
2: però
0: è una questione.
2: Il concetto a cui si riferiva la nostra sfrecciata riguarda il non nominare alcuni artisti che sono stati tacciati in maniera anche molto crudele di portare sfiga nel corso degli anni.
0: Un po' pesantiello.
2: Anche degli artisti italiani, una femminile e uno maschile in particolare, sono cose che non andrebbero mai fatte, ma neanche per scherzo.
0: Neanche lì invece comunque ricorre. Se ci spostiamo di nuovo nel mondo internazionale, il mio amato Chris Martin ha 18 cose che deve fare prima di salire sul palco.
2: 18? Ecco, quanto tempo ha? 6 ore prima?
0: Non
2: per
0: lo
2: esempio?
0: So. In particolar modo una, che è quella fondamentale, che non deve mancare mai, le altre 17 magari, lui si deve lavare i denti, altrimenti non si sente a posto, magari si sente nello stadio
2: l'alto.
0: Ma
2: non l'alto, è una questione di igiene personale, però.
0: Non lo so, però
2: anche di articolazione,
0: è una cosa
2: di palato pulito,
0: certo. I Foo Fighters tutti, prima di salire sul palco, buttano giù 4 bombe di cicchettini.
2: Sì, no, Dave Grohl beve anche svariate birre, però il foniatra ha detto non cambiare niente perché la tua voce è perfetta.
0: Va
2: così, quindi
0: così.
2: Continua a sfasciarti prima di salire sul palco. The Last Dinner Party, Rock Morning.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
1: Chi è?
3: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Radio Freccia.
6: E facciamo le 9.30, anche se sono le 9.29,
7: così
6: ci,
7: lascio,
6: ci portiamo un po' avanti. Stiamo parlando di superstizioni, già che oggi è la giornata mondiale del gatto nero, non ci crediamo, ma un po' ci crediamo. Superstizioni o rituali, diciamo così, che accompagnano anche il mondo del rock. Avete presente Robert Plant, le Zeppelin, insomma, sì? Quello metto lì, niente male. Una tazza di tè caldo e stira camicia e pantaloni.
7: Prima del concerto.
6: Prima del concerto. Non suoi, però qualcosa da stirare gli devo andare. E
7: ti porto
6: per lui,
7: anche i miei.
6: E quindi è il suo modo di essere superstizioso, di allentare la tensione o di caricarsi.
7: Bello, bello. Arriva Van Morrison. Intanto continuate a raccontarci le vostre di superstizioni al 366-6634-466. Dicevo, ma Van Morrison, questa è la sua Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison non si sanno rituali, gesti superstiziosi o cose simili, ma si sanno ad esempio di Bonovox di U2, okay. Perché è questo abbastanza riconoscibile, senza un suo cappellino lui non sale sul palco, e anche negli ultimi concerti, o almeno quelli avvenuti, c'era stato un episodio in cui si era dimenticato di portarselo, ha ritardato il concerto di un quarto d'ora perché c'è qualcuno che è andato in albergo, l'ha preso e gliel'ha riportato, altrimenti niente, non
1: si
0: canto,
1: sente, si sente nudo senza il suo cappello, sì. Comincia a sentir nuda anche la stempiatura.
0: E la stempiatura che?
1: Color Mogano.
0: Cappellino, grazie.
1: Quella roba lì, capito?
0: Sì, esatto. E poi c'è anche Lady Gaga che comunque ha dichiarato i suoi momenti di superstizione, in particolare uno che è una bella superstizione. Lei, se non fa sesso, non sale sul palco.
1: Voglio dire, cioè, sale sul palco.
0: Non un qualche minuto prima, ma tipo il giorno prima, ecco, mettiamola
1: va
0: così.
1: Bene,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì, cioè, ci sta.
1: Sale sul palco piena di good vibes.
0: Good vibes, esatto. Ma così a caso? No,
1: che a caso?
0: No, chiedevo, insomma.
1: Un compagno da una vita.
0: Giulia.
2: Nessuno mai deve dirmi buonanotte prima delle notti di guardia in ospedale.
0: Ok, calma. Però,
2: Giulia.
0: Calma, va bene, va
1: ha
0: bene.
1: Ha paura di
0: bene.
1: Addormentarsi al lavoro?
0: Non lo so se è qualcosa legato, come prima il pescatore, no, quello che marinaio, che nessuno può fischiettare. Sono quelle cose un po' strane. Scusa,
1: Se qualcuno le dice buonanotte...
0: Federica
1: buonanotte,
0: vive...
1: Buonanotte tua sorella!
0: Esatto. Sì. Federica vive un brutto momento perché lei dice che io ho un paio di scarpe bellissime che non ho più messo perché ogni volta che le indossavo mi succedeva qualcosa di brutto.
1: E che ne so, tipo un callo.
0: Una storta, si rompeva il tacco. Non lo so, però rinunciare alle scarpe da parte di una donna è veramente importante.
1: Perché tienile lì, però se sono convinta che quelle scarpe non portino bene, seppur belle io le darei via.
0: Invece
1: regalale.
0: Le tiene lì.
1: Va bene, dai. E voi?

0: Radio Freccia.
1: Sono le 9.41 e insomma vivete male, si può dire.
2: Buongiorno Freccia, camionista mai dire buon viaggio.
1: Ah, ok, ok.
2: Si dice buona strada.
3: Buona sapersi.
1: Ah, va bene, va bene, va bene, buona sapersi.
3: Buona sapersi perché insomma siete in tanti i nostri amici camionisti o camionari a seconda del partito di appartenenza, della categoria d'appartenenza, e quindi buona strada a chi ci ascolta su strade e autostrade italiane.
1: Che comunque in questo periodo sono belle gran movimentate. Siamo quasi alle battute finali per quanto riguarda il Rock Morning Summer Edition, abbiamo ancora del tempo per voi, o meglio, noi siamo pronti ad ascoltarvi, abbiamo ascoltato delle cose.

0: ne aveva lui di atti di superstizione, ma insomma non sono serviti a granché.
1: Aveva di atti in generale.
0: Di atti e poi in particolare di superstizione. Sì. E voi?
2: Ascoltare la messa dell'incoronata di Mozart, perché ogni volta che l'ho ascoltata mi è successo qualcosa di spiacevole.
0: Ah sì?
2: E allora, sai, non ci credo, però. No,
0: però magari se ti sfugge ascoltarla. Cioè, no, è quella che sta per accadere, perché Mozart ci mette un po' di tempo. Mozart!
1: Spingi play.
0: Wolf, no, l'hai premuto play, ma non parte sta cosa. Oh.

0: Questa per caso? Tappate le orecchie, tappate le orecchie. Eppure bella comunque sia. Va bene, basta, perché non vorremmo perdere un ascoltatore. Ecco. L'interesse, come al solito, è sempre quello. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, sprecciati.
0: Sì,
2: Allora, io capisco quella delle scarpe, perché io non indosso niente di nuovo. Mm-hmm. Né di martedì e né di venerdì, io aspetto sempre il lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, ma di martedì o di venerdì io non indosso nulla di nuovo,
0: nulla. Lei ha il lunedì l'umido, il martedì non nuovo, allora, il mercoledì il vetro.
1: Prima si diceva né di venerdì né di martedì, non ci si sposa, non si parte, non si dà inizio all'arte, ok? Intanto adesso i matrimoni, perché non, altrimenti non trovi posto, ti prendi il giorno che è libero. Quindi capisci che ti puoi anche sposare di martedì oppure di venerdì, lo stesso
0: oramai
1: vale per le partenze, e lo stesso vale per, quindi non vale più niente.
0: Non lo so, comunque lei deve avere un promemoria, un Excel, qualcosa, perché cioè, è difficile ricordarsi.
1: Magari hai quel paio di scarpe nuove bellissime, fai un cazzo, no, martedì.
0: Magari le metti se sullo zerbino, indietro. Ma secondo me già varcare la soglia, niente, è già fatta la questione, proprio all'interno di casa. Il mio compagno Andrea dice: Paola, con il quale sono in macchina ora, non può ascoltare uno dei suoi gruppi preferiti in macchina. Ogni volta che passate gli Iron Maiden è la corsa a cambiare stazione.
1: Perché?
0: Porta male?
1: Ma che ne so, no.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 9.55, ovviamente ringraziamo tutti quelli che si sono sentiti a disagio in determinate situazioni grazie ad alcune musiche, ad esempio la messa dell'incoronazione di Mozart.
2: E quindi i bastardi dentro. Ero in macchina, mi sono dovuto fermare e fare gli scongiuri. Ciao.
1: Ah, sei messo così.
3: Il mio commento fuori onda è stato: adesso si dà una toccata di quelle proprio.
1: No, sei proprio fermato.

0: Gli Iron Maiden non portano sfiga, ma soltanto il povero fidanzato di Paola ha distrutto la macchina ascoltandoli, e anche un suo amico, quindi per quello collegano.
1: Va bene, dai.
0: See you tomorrow.
1: Ti aspettiamo domani, la linea va a Milano a Double M per le Good Vibrations. Torniamo domani mattina dalle 6. Smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10 in punto, buongiorno, buon lunedì, siamo al 17 di agosto, buon inizio settimana, sono Double, vi accompagno fino alle 14 di oggi e naturalmente fino a domenica, la

prima settimana, quella scorsa, l'abbiamo passata insieme in questa formula alternativa delle buone vibrazioni, così sarà anche per questa, per cui insomma mi dispiace per voi, ma saremo così in questa formazione. Grazie alla Fra e Tobia per le loro 4 ore, per avervi portato fino a qua con il loro Rock Morning. Ora cominciamo, naturalmente abbiamo altrettanta musica da ascoltare, così come quella che avete sentito se eravate collegati o collegate con loro. Ne avremo appunto altrettanta fino alle 2, a cominciare da questa firmata David Bowie, si chiama Rebel Rebel.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz, che Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Nessun passo indietro di Teheran. E l'inviato americano per il Medio Oriente Jared Kushner incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace di Gaza, per ora respinto da Tel Aviv. Ieri il genero di Trump ha incoronato in Egitto il leader di Hamas, Khalil al-Ahya, che avrebbe ribadito il suo impegno perché il piano sia rispettato. Si indaga per il furto avvenuto al Museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Alla procura della città sullo stretto ha sentito i custodi del museo, che avrebbero ignorato l'allarme scattato quando la teca è stata infranta. Prosegue senza sosta l'offensiva ucraina in territorio russo. Nelle ultime 24 ore sono 1500 i droni lanciati da Kiev, mai così tanti dall'inizio del conflitto nella regione di Belgorod. 6 persone sono morte, 4 i feriti. Ha trascorso una notte tranquilla e in condizioni stabili Nicola Maggiotto, il 21enne del trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere ridotta la terapia che mantiene il giovane in coma farmacologico. È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato dalla notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Fora Stefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente, abbandonata all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato rintracciato nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese. Per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, fa sapere che i voli dallo scalo saranno limitati a 5 aerei in arrivo ogni ora fino alle 14. Nessuna limitazione per le partenze. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento con l'informazione su Radio Freccia arriverà intorno alle 11. Ora la linea va al meteo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile da nord-ovest che porterà un calo delle temperature al nord sul versante adriatico, con rovesci temporali piuttosto diffusi soprattutto al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, inizialmente invece ai margini il sud, con ancora prevalenza di sole e clima più caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:15, erano gli Amazons con Blood on the Bone, la prima top 20 che ascoltiamo in questa settimana, che naturalmente in questa puntata del lunedì per cominciare ne avremo parecchie da ascoltare insieme da ora fino alle 14 anche per il resto dei giorni insieme. Il 366-663-4466 per sms WhatsApp naturalmente è a vostra disposizione se volete anche raccontarvi. Si dice

felice weekend di rientro, quello appena terminato, il famoso controesodo. Non so se siete tra quelli e tra quelle che

0: Falling Away From Me.
1: Una bella sferza e carica di energia per il mattino, soprattutto se è un po' più difficile da affrontare. C'è da dire che per chi, come sottoscritto, insomma, un po' più anziano, e ci si accontenta, ci si meraviglia di piccole cose, stamattina si stava veramente bene. Quando mi sono svegliato e ho guardato il termometro, ho visto che c'era quei 22-23 gradi, ho detto: ah, che bella giornata. 366-6634-466, se anche voi godete di queste piccole gioie. Paul McCartney con Come Inside dalla nostra Top 20, però prima c'è Machine Gun Kelly, la sua, poi per cazzo.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone verde coltivato in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
7: Radio Freccia. Walk time.
8: 10:30 e 29 in realtà, manca davvero, davvero poco. Arrivano intanto un po' di messaggi al 366-663-4466 che potete anche vedere, dico soprattutto per gli amici e le amiche connesse da casa in radiovisione al nostro 258, perché magari per chi dovesse averci trovato, conosciuto, cominciato ad ascoltarci di recente, perché è probabile, no? Soprattutto d'estate, magari facendo qualche viaggio in macchina un po' più lungo, sappiate che ci si può recuperare anche da lì, attraverso quel mezzo. Arriva una bella perla, discorso che facciamo da tutta la settimana, un po' più di musica, no? Rispetto a come siamo abituati di solito in questa trasmissione, naturalmente, perché di solito si parla un po' di più. Vengono fuori delle belle chicche, devo dire che la scaletta non è niente male anche oggi. Chicche come quella che c'è in sottofondo, lui è Joe Walsh e questa è Life's Been Good.

0: Ciao Double, ma io ti capisco tantissimo. In questo momento sono in vacanza in Sicilia, che per carità il caldo me lo sto godendo, però già ho visto le temperature di quando rientrerò in Svizzera.
1: Ah, parliamo di... okay.
0: E ho visto una temperatura notturna di tipo 13-14 gradi e già mi vedo lì a dormire con la finestra aperta, serranda abbassata, solo con gli spazzettini aperti e il piumoncino quello leggero leggero. Ah, non vedo l'ora.
1: Poi la cosa forse un po' più assurda, parlo per me, che ripeto, sono forse tra i pochi che ancora non ha l'aria condizionata. Siamo passati da l'ultima notte, quella tra sabato e domenica, in cui era praticamente impossibile dormire, e già solo il fatto di avere addosso la propria pelle impediva al corpo di respirare, mentre questa notte è stata quasi necessaria, insomma, tira fuori la copertina, perché altrimenti poi si fanno 4-5 bronchiti l'anno, come qualcuno. E Queens of the Stone Age con Easy Street dalla Top 20. Prima, in sottofondo, c'è Overcompensate, 21 Pilots.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:45 erano i Queens of the Stone Age con Easy Street, un paio le canzoni che parlano di questo soggetto, cioè della strada. Ne arriverà poi sicuramente un'altra nel corso delle 4 ore insieme, fino alle 14 l'ascolteremo, ovvero quella degli U2. La musica che ascoltiamo naturalmente non è solo nuova, anzi la maggior parte arriva da un tempo che è passato, ma che fortunatamente possiamo in qualche modo ricordare, sì, anche grazie attraverso ovviamente le nostre memorie, i nostri ricordi, sia i ricordi quelli fisici come può essere una fotografia, anche grazie a tutto quello che ci torna in mente riascoltando determinate canzoni che in un determinato periodo per noi hanno significato qualcosa di importante, motivo per cui ancora oggi nel momento in cui sentiamo le prime note ci viene in mente qualcosina e ci sale un brividino lungo la schiena.

Canzoni che da qualcuno magari potrebbero sì essere giudicate fuori tempo, un po' come questa, non che questa dei Blur sia fuori tempo, ma perché il titolo è quello che ci racconta, no? Out of Time, poi in realtà appunto per ognuno di noi raccontano una bella storia che è stata vissuta, qualcuna proprio magari nel periodo di uscita, no? di quella canzone, altre per qualche motivo particolare eravamo noi ad ascoltarle, noi stessi fuori tempo, ma che ci ricordano qualcosa nel passato. Vi ricordo che invece, a proposito di ricordi, che ci potete trovare anche attraverso la nostra app RTL 105 Play, caricatela qualora ancora non l'abbiate fatto per ascoltarci ovunque. Arriva Sam Fender, questa si chiama Dead Boys.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mancano 4 minuti alle 11 sgoccioli della prima ora insieme.
2: Poi vedi, Double, sì. La vita è una questione di percezioni, tanto dipende anche da dove vivi in questi casi. Tu dici che stanotte avevi bisogno della copertina, io credo di aver sudato tanto stanotte da aver lasciato non solo il calco, ma i miei tratti somatici sulla federa del cuscino. Sono

0: un uomo senza volto, oltre che senza dignità, ridotto, guarda, così da queste temperature.
1: È capitato,
0: e comunque nemmeno io ho l'aria condizionata.
1: È capitato anche a me, credo un paio di settimane fa, di essermi alzato e vedere la sagoma di me sudata sul letto. Sembra una roba, un'immagine uscita da una pallottola spuntata, qualcosa del genere, veramente brutta, ma arriverà al fresco, arriverà. Ci sono i Nickelback per chiudere questa prima ora insieme, si chiama How You Remind Me.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11 in punto di nuovo, buongiorno. Ben svegliate. Se non avete aperto gli occhi da poco, qualcuno magari è un po' più fortunato perché comincia a lavorare nel pomeriggio. D'altronde si sa, lunedì sono tante le attività che partono un po' più tardi. Chi magari è ancora in ferie, invece grazie a chi ci segue e ha scelto Radio Freccia e le buone vibrazioni come colonna sonora per questa mattina, che sia di vacanze, di lavoro. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14, anche grazie alla musica che trasmettiamo H24. I vostri messaggi anche al 366-663-4466 sono quelli che invece, al contrario, vicendevolmente fanno compagnia al sottoscritto. Quest'ora la cominciamo con un altro grande pezzo, forse il migliore,

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz che Donald Trump vorrebbe rendere un territorio americano. Nessun passo indietro di Teheran. L'inviato americano per il Medio Oriente Jared Kushner incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace di Gaza, per ora respinto da Tel Aviv. Ieri il genero di Donald Trump ha incontrato in Egitto il leader di Hamas Khalil al-Hayya, che avrebbe ribadito il suo impegno perché il piano sia rispettato. Si indaga per il furto avvenuto al museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto ha sentito i custodi del museo, che avrebbero ignorato l'allarme scattato quando la teca è stata infranta. Prosegue senza sosta l'offensiva ucraina in territorio russo. Nelle ultime 24 ore sono oltre 1500 i droni lanciati da Kiev, mai così tanti dall'inizio del conflitto. Nella regione di Belgorod 6 persone sono morte, 4 i feriti. Ha trascorso una notte tranquilla in condizioni stabili Nicola Maggiotto, il 21enne di Trevigiano, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere ridotta la terapia che mantiene il giovane in coma farmacologico. È stato sottoposto a fermo il 42enne di nazionalità albanese, ricercato dalla notte di Ferragosto per l'omicidio della compagna Ornella Fora Stefano, 46 anni, picchiata selvaggiamente e abbandonata all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato rintracciato nel porto di Bari mentre tentava di lasciare il paese. Per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, fa sapere che i voli dallo scalo saranno limitati a 5 aerei in arrivo ogni ora fino alle 14. Nessuna limitazione per le partenze. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Ora la linea va al meteo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile da nord-ovest che porterà un calo delle temperature al nord sul versante adriatico, con rovesci temporali piuttosto diffusi soprattutto al nord-est, su gran parte dell'Italia centrale, inizialmente invece ai margini il sud, con ancora prevalenza di sole e clima più caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:16, eccola qua, ne parlavamo verso la fine dell'ora precedente. U2 Street of Dreams, l'altra top 20 che ha a che fare con questo argomento di nuovo. Buongiorno, ben arrivati e ben arrivate, siete collegati sì con Radio Freccia, queste sono le Good Vibrations, altrimenti dette buone vibrazioni, nella speranza che appunto queste arrivino e passino attraverso le nostre chiacchiere, le nostre parole, soprattutto attraverso la nostra musica, nello specifico questa, ma perché uno dei generi a cui sono

Big Plastic Trees è sempre, sempre meraviglioso. Video che girano ormai, credo, da un annetto a questa parte, soprattutto sui Radiohead, ma in generale su questo genere, tutto quell'alternative che è arrivato in quel decennio. Se triste, c'è una banale banale video, no? Che gira bene o male, riguarda sempre la stessa cosa, come si ascoltano i Radiohead sdraiati per terra, tendenzialmente con la faccia proprio rivolta verso il pavimento, completamente immobili, perché è una musica che tendenzialmente ti deprime un pochino o che ascolti quando sei triste, il che fa tutto sorridere. Questo è un po' la... è il paradosso. Cioè, Ozier si chiama Nobody Soldier.

Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 11:30:31, per essere precisi. Ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate. Freccia.
4: Ma perché non avete l'aria condizionata?
3: Perché non l'ho mai messa.
4: Ma bisogna spenderli due soldi per le cose che danno sollievo. Aria condizionata, alcol, droghe, ecco, spendeteli sti soldi.
3: Li spendiamo. La metteremo, dai, ci impegneremo. Io e l'ascoltatore che prima ha detto di non averla. I messaggi che arrivano al 366-663-4466, mentre musicalmente parlando, chi arriva? Sono i Bush e ci accompagneranno per i prossimi minuti con la loro Swallowed.

0: Body Bush, si chiama Swallowed, quello che abbiamo appena ascoltato sulle frequenze di Freccia, un bel brano, insomma, che arriva da un periodo che racchiude tanta musica.
1: Ciao, sì. Double. Ciao. Non c'entra molto col discorso che hai fatto sui dischi. Comunque, volevo dire, io ieri sera ero qui a casa da solo, tranquillo, perché mia moglie, la mia compagna, ha portato la mia cagnolona in montagna.
0: Con o senza aria condizionata?
1: Che ci sarebbero stati ieri sera.
0: Sì.
1: E finalmente ho potuto ascoltare la musica al volume che dico io. E ho ascoltato Fireball dei Deep Purple. Cosa che io in questa cosa devo dire sono ignorante, non l'avevo mai ascoltato dall'inizio alla fine, e devo dire che è una cosa strepitosa, mi è piaciuto tantissimo.
0: Bello.
1: E niente, volevo condividere questa cosa con te, ciao.
0: Sempre bello riscoprire dischi, no? Interi, che magari per un periodo infinito sono stati un po' scartati perché pensavamo, non so, magari non abbiamo mai considerato più di tanto, e poi in realtà si trovano delle grandi gioie. Arriveranno i Muse dalla Top 20, però prima abbiamo un po' di Kaiser Chiefs.

0: Radio Freccia.
1: Manca un quarto d'ora a mezzogiorno, erano i Muse, quelli che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20 con Night Shift Superstar. Ne ascolteremo naturalmente tante altre nel corso di questa puntata insieme fino alle 14. Naturalmente le buone vibrazioni cercano di raggiungervi dalle 10 fino a quell'ora. Io sono Double, vi accompagno naturalmente più che volentieri. Sono semplicemente un intermezzo tra una canzone meravigliosa e un'altra altrettanto bella. Ne abbiamo ascoltate tante la scorsa settimana, altrettanto faremo da qui fino a domenica insieme in questa versione alternativa delle buone vibrazioni. Avete sentito una fase di stallo prima di una bella novità a partire dal 28 di agosto. Così come bella questa, seppur non una novità, dei Police, si chiama Message in a Bottle.

nonostante nuova non sia, rimane comunque bella, esattamente come abbiamo detto qualche minuto fa. Erano i Police con Message in a Bottle, il paradosso, no? Di quanto si possa sperare, quanta speranza si possa gettare in un messaggio mollato così all'interno di una bottiglia, sperando appunto che arrivi a destinazione, e anche insomma il tempo necessario da attendere affinché questo accada. Invece i tempi di oggi sono molto più rapidi, talmente rapidi che si può fare di tutto, e in qualche secondo ad esempio si può scaricare la nostra app RTL 105 Play per poterci ascoltare un po' dappertutto, altro che messaggio nella bottiglia. Non che sia meglio, anzi, forse un po' di attesa non fa male. Violet Grohl dalla nostra Top 20 con Bug in the Cake, è quella che arriverà subito dopo questa meraviglia in sottofondo. Loro ovviamente sono i Fontaines DC e questa si chiama A Hero's Death.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11.56, sgoccioli di questa seconda ora insieme. Era Violet Grohl con Bug in the Cake, che ascoltiamo ormai da un po' di tempo all'interno della nostra Top 20, brano in chiusura che racconta una storia, no? Di un personaggio un po' controverso nel corso della sua carriera musicale, anche nel corso della sua vita, no? Privata. Stiamo parlando di Cat Stevens, canzone che immagino sia stata in qualche modo dedicata, forse il più delle volte in maniera indiretta, cioè nel senso che nessuno ha mai detto, il padre al figlio, viceversa. Potrebbe un pochino essere la nostra canzone, o questi discorsi non è detto che siano stati fatti ad alta voce, perché tante volte questo rapporto rimane così, un po' introverso. Certe cose si sanno ma non si dicono.
2: Make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno. Lunedì 17 agosto è una bella giornata per ritornare a lavorare. Sì. Meraviglia. Vabbè, comunque buon lunedì a tutti, in particolare a Double, e buon proseguimento a tutti o quasi.
2: È arrivato anche Gigi.
3: Sì.
2: Buongiorno Gigi.
3: Buongiorno, visto che comunque è il giorno giusto lunedì per lavorare.
2: Perché era così, Antonella? Perché questa... non lo so.
3: Cioè, come c'è il Blue Monday, evidentemente noi non lo sappiamo, ma oggi il lunedì, cos'è, 17?
2: Lunedì 17 di agosto, potrebbe un po' essere...
3: Perché dopo Ferragosto, sei a metà...
2: Light Blue Monday,
3: bello.
2: Perché se hai fatto le ferie, le hai fatte. Se non le hai ancora fatte, non le hai ancora fatte. Ma diciamo che hai tanti motivi per avere i coglioni girati. Non devo dire così. Va bene, cominciamo con gli ACDC.
4: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. L'inviato americano per il Medio Oriente Jared Kushner incontrerà oggi il premier israeliano Netanyahu per rilanciare il piano di pace di Gaza, per ora respinto da Tel Aviv. Ieri il genero di Donald Trump ha incontrato in Egitto il leader di Hamas Khalil al-Haya, che avrebbe ribadito il suo impegno per il piano, che il piano sia rispettato. Scade oggi la tregua di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad. Resta il nodo legato allo stretto di Hormuz. Intanto l'Iran ha lanciato due droni contro l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan in Iraq. Nel mirino anche la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella regione di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Si indaga per il furto avvenuto al Museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto ha sentito i custodi del museo, che avrebbero ignorato l'allarme scattato quando la teca è stata infranta. In Calabria da ieri è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse dopo che si sono perse le tracce di un ultraleggero partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari a bordo due persone. Il lavoro dei soccorritori si sta concentrando tra le località Fuscaldo e Falconara Albanese nel Cosentino. Prosegue senza sosta l'offensiva ucraina in territorio russo. Nelle ultime 24 ore sono oltre 1500 i droni lanciati da Kiev, mai così tanti dall'inizio del conflitto. Nella regione di Belgorod 6 persone sono morte, 4 i feriti. Ha trascorso una notte tranquilla in condizioni stabili Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere ridotta la terapia che mantiene il giovane in coma farmacologico. E in chiusura, per la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, fa sapere che i voli dallo scalo saranno limitati a 5 aerei in arrivo ogni ora fino alle 14. Nessuna limitazione per le partenze. È tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile da nord-ovest che porterà un calo delle temperature al nord sul versante adriatico, con rovesci temporali piuttosto diffusi soprattutto al nord-est su gran parte dell'Italia centrale. Inizialmente invece ai margini il sud, con ancora prevalenza di sole e clima più caldo. È tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono 16 minuti passati dopo mezzogiorno, erano gli Stones, Jealous Lover, un amante geloso, esattamente come il buon Gigi Riccardo. No, sto scherzando, non è vero.
2: Jealous Guy anche, come John Lennon.
1: Jealous Guy come John Lennon, sì. Tutto un discorso
2: tutto
1: di
2: un
1: gelosia.
2: Discorso di gelosia. Ah, fateci sapere le vostre gelosie rock. Al 3664466, no, meglio di no. Perché, insomma...
1: Scusami, adesso che hai citato questo argomento,
2: sì.
1: Mi sembra giusto tirare fuori una piccola perla dal nostro archivio audio.
3: Comunque si stava meglio quando c'era Charlie L.
2: Quando c'era lui, i treni passavano in orario.
1: No, che c'è? No. L'altra roba. Va bene, questa qua, gli Who, l'hanno rubata da una famosa serie TV. La sigla.
2: Certo,
1: no?
2: E poi l'hanno presa loro. Sì. Certo.

0: sei?
1: Scusa, ma chi sei? Scusa, ma chi te sa?
2: La versione. Scusa, non è stata fatta.
1: La versione napoletana. Ma io te l'ho detto che prima o poi sui social arriveranno queste cose, perché, cioè, secondo me il mondo lo chiede. Cioè,
2: Gesù Cristo l'han fatta.
1: Gesù Cristo l'han fatta, però, cioè, se ne possono fare mille.
2: Sì.
1: Potremmo pensarci, non lo so.
2: Più che altro perché, voglio dire, un popolo pieno di inventiva.
1: Certo.
2: Soprattutto lato. Omaggi. No? Recupero, prendo qualcosa e lo faccio diventare. O tipo Remida, faccio diventare oro.
1: Esatto, Remix anche, infatti. Pare anche che Remix sia stato infatti chiamato così per il Remida.
2: No.
1: Potremmo fare anche.
2: Che cosa?
1: A Lenny Kravitz. Cioè, mi metto lì con gli addominali e la faccio in versione. Stunga Spettan.
2: Bello, non vedo l'ora.

0: sia hummus no a chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 12:30. Double M è stato sequestrato perché è andato un attimo a farsi un giro, prendere una boccata d'aria e non riesce più a entrare. È rimasto chiuso fuori, quindi lo aspettiamo con grande apprensione. Stavamo parlando di questa grandissima ipotesi di rielaborare alcuni classici del rock and roll in napoletano per i social. Non lo so, è una cosa che mi stuzzica da molto, prima o poi la farò. Fateci sapere al 366-63-4466 nel caso su quale brani dovremmo cercare di concentrarci, a parte ovviamente Lady B, perché insomma c'è già Gesù Cristo e va benissimo, benissimo così. Tipo, non lo so, cioè Rebel Yell, potremmo regalare a Step una sigla alternativa e la possiamo provare a fare in napoletano, non lo so, o possiamo provare a fare in pugliese, in foggiano, vediamo lui se è d'accordo, ecco.

0: Rebel Yell, Billy Idol, c'è Riccardo che la salunga.
1: Sì,
0: lascia il napoletano usurdato e innamorato.
1: C'è qualche altro luogo comune. Cioè, non proprio non puoi farne a meno, non rovinare i classici del rock.
0: Sì.
1: Se non puoi farne a meno.
0: Piuttosto?
1: I Coldplay.
0: Rifai i Coldplay che rock non
1: che rock
0: sono.
1: Non sono. Peraltro, se per questo c'era una band incredibile, i Shampoo, che facevano i Beatles in napoletano, ma erano perfetti, perché poi era bellissimo il napoletano con l'accento inglese, con l'accento di Liverpool, okay. Con le teste ovviamente riviste e corretti, molto bello. Molto belli.
0: Ah, sono cose che apprezziamo quasi tutti tranne Riccardo
1: esatto.
0: Che salutiamo. I Big Track dalla nostra Top 20 con Collided.
1: Poi tra un po' parliamo di una notizia che coinvolge la versione giapponese di Gianni Royatti.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:43 erano i Big Truck Collided dalla nostra Top 20. Sono rimasto un po' con l'acquolina in bocca, nel senso che sto aspettando e aspettiamo che Gigi torni per raccontarci questa versione nipponica del nostro Gianni Ryoyati, che tra l'altro ha una grande passione per il Giappone, che va dietro naturalmente al discorso della chitarra, perché sono veramente tanti.

giapponesi iper bravi a suonare la chitarra e a fare quelle robe stratosferiche di una, come direbbe lui, molto virtuosi, io direi veramente veloci. A proposito di musica che non è rock, come ha scritto qualcuno, beh, questa la dedichiamo proprio a Riccardo, visto che gli piacciono tanto. Un brano meraviglioso che è arrivato a un disco meraviglioso di una band che, no, potete dire quello che volete, no? I cui primi dischi suonano ancora una meraviglia. Si chiama In My Place.

0: Oh yeah. Oh way, oh way, oh, I go away.
1: Un po' più muezzin, muezzin,
0: sì,
1: che poi è
0: si
1: la
0: chiama
1: modalità.
0: Fronnello Mona, è proprio la
1: una cosa melodica.
0: Ma allora, parlando di grandi tecniche musicali, grandi tecnici musicali,
1: questo stavamo aspettando.
0: Esatto, arriva direttamente da Kyoto questa notizia della versione giapponese di Gianni Royatti, tale Kazunori Yokoi, 61enne.
1: Che in effetti Gianni Royatti. Yokoi Kazunori.
0: Kazunori ci sta, no?
1: Sì.
0: Kazunori Sass, diciamo.
1: Sì.
0: Che è finito in manette dopo aver tormentato il vicinato tra il 2019 e lo scorso luglio. Gli agenti hanno sequestrato 76 articoli musicali tra strumenti e amplificatori. Quindi si metteva lì, faceva shred probabilmente come Royatti, e alla fine la gente si è rotta le palle perché c'è bello Eddie Van Halen, bello anzi, non lo so, Hide, per citare X Japan giapponesi. Ma...
1: Una nostra versione giapponese, perché ci sono anche nostre, che ricevevano gli audio di Kazunori, che gli diceva: ah, che bello, oggi solo shredda, tutto il giorno a shreddare al massimo del volume. Salutiamo Gianni e Kazunori, speriamo che sia uscito.

0: Yes. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 12:56, sì.
3: Allora, su Katsunoi ho temuto la supercazzola di Gigi, che sarebbe stata meravigliosa. Oh. E comunque, vabbè, non è andata. Però del resto si sa, Kyoto schiaccia Kyoto.
4: Certo. Eccolo là.
2: Bravo, complimenti.
4: Bravo, giustamente, come dire, c'è qualcuno che mi sostituisce. Cioè io sono lì che mi trattengo per non fare... diventare questo luogo l'epicentro della comicità e poi ecco arrivano i nostri stracciati.
2: No, stavo riflettendo. A parte che non devi trattenerti, il fatto che sarebbe carino creare una serie nostra legata al parallelo di Radio Freccia giapponese.
4: Beh, io sono giapponese.
2: Cosa chiede a San Gennaro?
4: Esatto. Ah.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Una in punto.
2: Sì.
1: Ci siamo trasferiti per un attimo a Kyoto, abbiamo concluso.
2: Ma sì, direi di sì, ma
1: la vicenda di Gianni Royatti col kimono.
2: Bello Gianni Royatti col kimono. Peraltro Jimmy un kimono ce l'ha, potrebbe prestarlo a Gianni e vediamo l'effetto che fa.
1: L'effetto di Gianni Royatti col kimono sulla gente.
2: Sulla gente, esatto. Sì. Proprio cammina sulla gente.
1: C'è la calpesta.
2: La calpesta, no, come i veri metallari. Potremmo fare comunque davvero gli universi paralleli.
1: Sì. A me piacerebbe molto sapere cosa accade.
2: Possiamo fare la testa di Dungeons & Dragons ambientata in un universo parallelo giapponese
1: in Giappone
2: con gli sfrecciati.
1: Bene. Faremo tutto insieme. Va bene, ci sono i Queen, arrivano anche le ultime news.

0: Le 13.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. A Gerusalemme è in corso l'incontro tra l'inviato americano per il Medio Oriente Jared Kushner e il premier israeliano Netanyahu. Obiettivo: rilanciare il piano di pace di Gaza, per ora respinto da Tel Aviv. Un agente della polizia penitenziaria è indagato per tentato omicidio a Prato dopo aver sparato 3 colpi di pistola a un fermato di 22 anni del Marocco. Il giovane, che stava scappando e aveva scaricato un estintore al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba. Proseguono le indagini sul furto avvenuto al museo di Messina, dove sono stati rubati dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. La procura della città sullo stretto ha sentito i custodi del museo, che avrebbero ignorato l'allarme. Tragico incidente sull'Etna, dove un escursionista 30enne americano è stato colpito da un fulmine ed è morto poco prima dell'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sorte simile per un altro escursionista in Alto Adige. Sul Piz Starlex sarebbe stato ucciso da un fulmine a circa 2600 metri di quota. Dato per disperso, il suo corpo è stato individuato nella notte da un drone. In Calabria da ieri è stato attivato il piano di ricerca delle persone scomparse dopo che si sono perse le tracce di un ultraleggero partito da Capo d'Orlando e diretto a Sibari. A bordo 2 persone, il lavoro dei soccorritori si sta concentrando tra le località Fuscaldo e Falconara Albanese, nel Cosentino. È morta all'età di 36 anni l'attrice Aiden Panettiere, diventata popolare anche in Italia per i suoi ruoli nelle serie TV Heroes e Nashville. La notizia è stata confermata dalla famiglia, ancora non chiare le cause del decesso. Infine il calcio: i 32esimi di finale di Coppa Italia, oggi alle 18 Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, alle 20.45 Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. Ieri la clamorosa eliminazione della Lazio dopo il match contro il Mantova, vinto dai Lombardi per 2-0. Per il momento è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile da nord-ovest che porterà un calo delle temperature al nord sul versante adriatico, con rovesci temporali piuttosto diffusi soprattutto al nord-est su gran parte dell'Italia centrale, inizialmente invece ai margini il sud con ancora prevalenza di sole e clima più caldo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:13 era Jack White con Dollar Bill dalla nostra Top 20. Questa è l'ultima ora che passeremo insieme fino alle 14, un po' di buone vibrazioni. Messaggio un po' criptico da interpretare, forse legato al discorso del Giappone e tutte le varie fantasie che in questi giorni sono emerse da quest'ora insieme a JJ. Ciao Double, dice qualcuno. Adesso sì che siamo fregati, il monito era salvate la cheerleader, salvate il mondo. Adesso invece Hiro con la sua spada. Non so, bisogna vedere cosa farà nel mondo di Radio Freccia giapponese.
2: Gianni Royotti.
1: Ma non è che la risposta è sempre Gianni Royotti, qualsiasi.

0: Shine Down con la cover di Simple Man, e io prima di andarmene vi ricordo solo che il 2 di novembre saranno all'Alcatraz di Milano a Radio Freccia Radio Parco.
1: Ci siamo anche noi, ci vediamo. Informazione non più criptica, perché grazie al buon Gigi Riccardo, che a differenza mia guarda oltre il suo naso perché sa che esiste un mondo, non c'è più
0: Aiden Panettiere,
1: che era la ragazza che interpretava la cheerleader in Heroes,
0: la
1: serie TV da cui appunto è tratta la citazione che abbiamo letto prima: salvate la cheerleader, salvate il mondo.
0: Ci dispiace, giovanissima, 36 anni, non si sanno i dettagli, ma insomma poco conta, insomma conta relativamente. Quindi con questa mestizia io vi lascerò
1: e te ne vai.
0: Me ne vado.
1: Grazie Gigi.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 28, una mezz'ora da passare ancora insieme per arrivare alle 2 del pomeriggio, momento in cui ci saluteremo, chiudiamo questo primo appuntamento della settimana, saremo poi insieme fino a domenica. Vi ricordo che questa è una versione un po' così straordinaria, ecco, nel senso che non che sia magnifica, ma che va fuori dall'ordinario. Poi non rientreremo nei canoni perché le buone vibrazioni assumeranno una nuova faccia a partire dal 28 di agosto e insomma scopriremo poi tutti insieme quello che succederà. Al 366-663-4466 intanto arrivano un po' di messaggi che potete anche vedere in sovraimpressione in radiovisione al 258. Musicalmente parlando, invece, è il momento di godersela un pochino, soprattutto se state viaggiando o semplicemente spostandovi. Ci sono gli America.

A Host with No Name, una canzone iconica che ha fatto la sua storia e ha creato a sua volta tante tante storie, così come quella di un videogioco parecchio famoso che è GTA, forse il 4 se non ricordo male, deve essere all'interno di una delle tante stazioni radio, da lì viene suonata. Si è parlato tanto di questo videogioco, forse si è arrivati finalmente alla distanza di pochi mesi dall'uscita di quello che è l'ultimo capitolo, quindi il numero 6, veramente veramente atteso, credo tuttora uno dei giochi più venduti, se non il più venduto della storia come franchise in generale. Ci sono gli Ex Ambassadors, a seguire un po' di Casey Bianco con la loro Superpowers dalla nostra Top 20.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 13:40, ancora una ventina di minuti da passare insieme. Precisazione, grazie, meno male che ci siete.
3: A Horse
2: voi.
3: With No Name degli America è in GTA San Andreas. Ciao sfrecciati.
2: Non nel 4, grazie, ricordavo male perché la mia memoria è veramente, veramente pessima, non abbastanza però da dimenticarmi di ricordarvi di scaricare la nostra app RTL 125 Play, così avete modo di ascoltarci praticamente dappertutto. Basta una connessione internet, per cui anche in vista di qualche ferie estiva che qualcuno non ha ancora fatto, è un buon modo. E vi ringraziamo naturalmente per scegliere noi come colonna sonora. Se qualcuno volesse, non avesse ancora capito che cos'è l'amore, forse questa canzone in qualche modo può spiegarglielo.

0: Una precisazione.
1: Sì.
0: I want to know what love is. In GTA Lambrate, quello che devi prendere i pacchi, i portali dalla stazione di Milano a Sempione.
2: Tu ci scherzi, guarda che GTA non Lambrate, GTA Milano in generale si potrebbe tranquillamente fare, e non aggiungendo visti gli ultimi tempi, perché in realtà è una città piena di follia e violenza da una vita. Poi sicuramente ultimamente le robe sono un po' amplificate con il semplice fatto che le vediamo un po' di più, che con i social è un po' tutto immediato. I want to know what love is, l'abbiamo appena ascoltata, un po' di Beck se vi va, arriva con la sua Up All Night. Subito dopo abbiamo l'ultima top 20 per questa puntata, che è firmata Black Keys, si intitola She Does It Right. When you

0: Radio Freccia.
1: Le 13:53 erano i Black Keys, She Does It Right, dalla nostra Top 20, l'ultima che ascoltiamo, non di canzoni in generale perché ne manca ancora una, ma l'ultima recuperata da quella lista per quanto riguarda la puntata di oggi. Siamo arrivati alla fine, grazie come sempre per aver scelto Radio Freccia come colonna sonora per questa mattina. Domani ci sentiamo, stesso posto, stessa ora, sempre a partire dalle 10 sarò in vostra compagnia fino alle 14 per affrontare insieme tutto quel che resta della settimana che è appena cominciata, per cui bisogna tirare un bel sospirone e rimboccarsi le maniche. A chiudere ci sono i Cure, la versione live di Forest. Grazie ancora per aver scelto Buone Vibrazioni. A domani, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: Le 14 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia, so che di solito il lunedì sentite la voce amica di Cecil B, ma vi tocca, fino al 23 agosto in diretta dal Tourmaline Club di Lipari, vi tocca Ambra Marie, quindi come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questo labirinto, siamo entrati lunedì scorso e ne usciremo questa domenica, indenni non credo. Perché 2 settimane in mia compagnia, so che finché sono 3 giorni a settimana uno li può anche tollerare, ma 2 settimane credo siano difficili un po' per tutti. ma vabbè, dai, è così, vi tocca. 366-663-4466 per lamentarvi col nostro capo, per il fatto che appunto mi dobbiate sentire tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17, oppure anche per salutarmi, se invece magari vi fa piacere sapere che passate queste 3 ore insieme alla sottoscritta. Come sempre tante cose da raccontarvi, ma prima lasciamo parlare la musica.

I was made for loving you. Sono arrivati i Kiss in diretta anche dalla radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra prima ora insieme. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per partecipare ai miei deliri, perché è sempre bello condividere, no? I deliri esistenziali, mentali. Abbiamo tre ore, no? E allora non lasciatemelo fare da sola, facciamolo insieme. Poi vi dicevo, ci sono un sacco di argomenti anche quest'oggi. Ci sarà London's Day, il TGIG, Ben Underground sempre aperto. Insomma, conoscete come funziona qua.

0: Come here. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 14:13 all'interno di Electric Ladyland. Siamo appena partiti anche in questo lunedì 17 di agosto con Ambra Marie, perché staremo insieme fino al 23. Tutti i giorni, ininterrottamente, 3 ore al giorno mie, ve le dovete subire. Dicevo, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Raccontatemi un po' come state, cosa state combinando in questo agosto, mentre io sono lontana da Cologno Monzese. Mi auguro che anche voi siate lontani dal vostro posto abitudinario, quindi raccontatemi un po' come state, ma almeno io mi sento giustificata nel raccontarvi come sto io. Mi raccomando, solo messaggi scritti quando sono in diretta da Lipari, perché qua funzionano solo gli sms e WhatsApp, ma scritti, no audio, non posso sentire le vostre voci, mi mancano un po', ma poi a settembre, quando ritorno a Cologno Monzese, tornerà tutto alla normalità. Intanto però scrivetemi, ma lo dico sempre, un po' come se fossero delle cartoline, siamo in vacanza, ecco, ripristiniamo un po' il mood cartoline, quindi saluti e baci.

In Excess su Radio Freccia, dicevo 366 6634466, per farmi sapere un po' come ve la state passando, così almeno io mi sento giustificata dal raccontarvi come me la sto passando io. Direi molto bene. Ieri mi sono vista un tramonto meraviglioso in solitaria ad Acqua Calda, che è una zona, una frazione di Lipari molto bella, e poi ho aspettato che il cielo cambiasse tutti i suoi colori fino a che diventasse completamente buio. Ho trovato un ristorantino, mi sono mangiata una cosa da sola. Non so voi, ma a me piace molto cenare da sola. Sono i miei momenti in cui mi prendo il mio silenzio, osservo attorno, e quindi è stata una bella serata. Quindi ho abbandonato i miei colleghi, voglio bene a tutti quanti, però ogni tanto ho bisogno di fare la selvatica da qualche parte.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:29 con Ambra Marie fino alle 17. Vi stavo raccontando della mia piacevolissima serata di ieri qua a Lipari. Mi sono vista un tramonto bellissimo, vi dicevo, in solitaria ad acqua calda. Poi mi sono goduta anche una cena in solitudine, perché vi raccontavo che amo molto sia pranzare che cenare da sola. Ecco, non deve diventare troppo un'abitudine, perché dopo ci si abitua troppo a stare da soli, e quando poi si trova il bello dopo è un po' un casino. Però ieri è stato molto bello prendermi questo momento per me. E mi scrivete: anche a me piace godermi natura e cibo in solitaria. Grazie al lavoro che ho fortemente voluto, mi capita spesso, e quando torno a casa da mia moglie è ancora più bello. È vero, perché c'è quel contrasto lì, no, del fatto di godersi la solitudine, quindi nel momento in cui poi dopo condividi la cena con la persona che ami diventa ancora più speciale. E me lo scrive Felix, camionista di Cesena, in questo momento poco lontano da Venezia. Buon viaggio Felix, noi ti teniamo compagnia come possiamo, ovvero con un po' di buona musica.

Ivan Allen su Radio Freccia, sempre solo in onore di Gianni Royatti quando passano. Si sente che è un po' che non sento Gianni Royatti, infatti lo vedo ovunque. Lo vedo ovunque. Bene, stiamo cazzeggiando un po', mi state raccontando come state. Alessandra da Forno mi dice: io sto passando i primi giorni di ferie nel mio amato borgo di Forno, Massa Carrara, dove c'è un fiume bellissimo e rinfrescante. Sto cucinando per i miei maschietti che sono andati ad arrampicare. Un bacione a tutti, un bacio a te, Alessandra, anche perché hai detto un'altra cosa che amo moltissimo: il fiume. Infatti, tra il mare, il lago e il fiume, dovessi scegliere un corso d'acqua, una tipologia di acqua, e io sento di appartenere decisamente al fiume.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:41 con Ambra Marie, si cazzeggia, ma poi si parla anche di musica. Ebbene sì, perché è arrivato il momento dell'Ondis Day. Alle 14:50 arriva puntualissimo, poi alle 15:50 arriverà il TGG. Sarà una nuova settimana scoppiettante, densa di notizie. Però appunto, una cosa alla volta, con calma, andiamo sull'Ondis Day. Dove vi porto quest'oggi? Quest'oggi si va al 17 agosto del 1997, quando usciva Everlong dei Foo Fighters come singolo dal disco The Color and the Shape. Quindi questa sarà un po' l'occasione di parlare di questo disco che insomma è stato piuttosto influente per tutta una serie di motivi che non vi racconto adesso, se no ve lo racconto subito l'Ondis Day. Però se voi avete dei ricordi al 366-6634-466 di questo disco dei Nirvana, va bene. Io ho una, tra l'altro ho un'informazione su Kurt Cobain incredibile, della quale discuterò dopo con Gigi, non adesso. Comunque, se avete dei ricordi su questo disco, sapete dove mandarli.

Siete sempre all'interno di Electric Ladyland, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, dove potete ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Vi dicevo che oggi andiamo al 17 agosto del 97, quando usciva Everlong dei Foo Fighters dal disco The Color and the Shape, quindi ci sarà occasione di parlare di questo disco. Accade anche un'altra cosa nel mondo del rock il 17 agosto, ed è sempre in qualche modo legata alla famiglia Grohl, perché nel 91 in Nirvana giravano il video di Smells Like Teen Spirit, un video che insomma ha fatto abbastanza scuola, è diventato famoso per tutta una serie di chicche, informazioni che di cui abbiamo parlato spesso, e quindi ogni tanto cambiamo strada, e la strada di oggi appunto ci porta verso Everlong. Tra poco

Le 14.55 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Come vi dico sempre, follow the White Rabbit, seguite il vostro Bianconiglio, perché oggi vi porto al 17 agosto del 1997, quando usciva Everlong dei Foo Fighters dall'album The Color

and the Shape, e questo mi permette di parlarvi un po' di questo disco che di fatto ha cambiato la storia dell'alternative rock. Esce nel 97, due anni dopo il primo album dei Foo Fighters, che era stato praticamente un, come dire, un magnifico incidente. Dave Grohl infatti aveva registrato quasi tutto da solo in appena 5 giorni, con quell'energia punk che sembrava un po' una sorta di reazione istintiva alla fine dei Nirvana. Grohl però per questo nuovo e secondo disco vuole qualcosa di diverso. Certo, non vuole perdere la rabbia e quei muri di chitarre che aveva costruito, la batteria che spingeva, però vuole un rock un po' più strutturato, più preciso, con arrangiamenti complessi, insomma una produzione un po' più raffinata. E per farlo mette insieme una vera band. Ci sono Pat Smear, Nate Mendel e William Goldsmith, e soprattutto chiama il produttore Gil Norton, che è ossessionato dalla precisione. Il problema è che l'approccio di Norton in realtà entra subito un po' in collisione con la formazione punk dei musicisti, quindi le sessioni diventano estenuanti, tanto che a un certo punto Dave Grohl torna a casa, riascolta i nastri e capisce che quelle registrazioni non funzionano, e allora prende una decisione che è un po' drastica. Decide di rifare tutto lui. Allora, The Color and the Shape verrà registrato in analogico, senza editing finale, però suona precisissimo. E dentro questo laboratorio nascono brani come Monkey Ranch, My Hero, Walking After You e naturalmente Everlong, che è forse il momento in cui capisci davvero cosa aveva in testa Dave Grohl, ovvero prendere l'urgenza del punk e trasformarla in qualcosa di molto più grande. Tant'è che ancora oggi, ogni volta che parte questo pezzo, non contano le volte in cui l'ho ascoltata, mi viene sempre la pelle d'oca alta così, anche se sono al mare e fa caldo. Questa è Everlong, i Foo Fighters,

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 15 e un minuto all'interno di Electric Ladyland. Qua ci siamo presi tutti molto bene con Everlong. Allora, dovete sapere che questo è il momento caffè dei miei amatissimi colleghi che sono qua in trasferta con me a Lipari e mi disturbano sempre, però in questo momento in realtà ci eravamo presi bene appunto con Everlong. Dicevamo che è un pezzo che, nonostante le volte in cui lo si è ascoltato, dà sempre quell'emozione, e c'era il nostro Nobody che diceva: ogni volta che sento sta canzone uno dei miei più grandi desideri, mi rendo conto che uno dei miei più grandi desideri sarebbe quello di saper suonare come Dave Grohl all'interno di questo disco. Mi verrebbe da dire grazie Matteo. Grazie Matte per questa cosa, effettivamente non sarebbe male. E invece no, forse sappiamo raccontarvi le storie delle canzoni, ma anche quello non è detto fino in fondo. Two Princess, Pin Doctors su Radio Freccia.

E dal bar pirata del Tourmaline Club di Lipari suonano gli Spin Doctors. Ve l'ho detto, questo è il momento caffè per i miei colleghi che arrivano e poi si lasciano prendere dai brani. È per quello che il nostro capo, che ci tiene a mantenere una sorta di decoro, non vuole che io vada in radiovisione, perché sennò vedreste tutto in retroscena, che in realtà è molto bello. Ne approfitto per salutare tutti i colleghi che lavorano non solo su Radio Freccia, c'è il nostro Nobody che arriva tra poco, ma qua, vabbè, purtroppo c'è anche Armando Piccolillo che ogni tanto arriva, Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, tecnico Gabriele. Tutti qua nella pausa caffè di questo bar pirata del Tourmaline Club, che se potesse parlare, ma è meglio che non parli.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:53 con Ambra Marie, dato che stiamo parlando di Foo Fighters, vi dico che sono tornati a sorpresa una decina di giorni fa con un nuovo EP live, Airplaneware, volume 2. Sono 6 brani registrati durante i concerti molto intimi Underplay di aprile e maggio all'Irving Plaza di New York e allo Starland Ballroom in New Jersey. Ci sono 3 pezzi dal nuovo album Your Favorite Toy, tra cui Of All People e Your Favorite Toy, ma anche 3 classici amatissimi come These Days, My Hero, Aurora. Quindi è uscito una decina di giorni fa, magari sapete com'è, siete in vacanza, non è che proprio state sempre dietro alle notizie, non preoccupatevi che ci siamo noi che vi ricordiamo tutto quello che accade più o meno nel mondo del rock. Intanto qua arrivano i Rock Set

Sleeping in my car, Roxette all'interno di Electric Ladyland, anche se in realtà stavamo parlando dei Foo Fighters e nella precisione, nello specifico, stavamo parlando di Airplane Wear volume 2, ovvero questo EP a sorpresa in cui ci sono dei brani dal vivo. La cosa interessante è che questo EP non ha un prezzo fisso, i Foo Fighters lo pubblicano con la formula del pay what you wish, paga quanto vuoi, e i proventi saranno destinati a enti di beneficenza locali, come è già successo con il primo volume della serie. Quindi insomma vedete di pagarlo per bene, dato che il tutto va in beneficenza. A proposito di nuove notizie, non so voi, ma io sono abbastanza invisibilio per il fatto che i Fontaine's DC stiano cominciando a pubblicare cose. Domani uscirà il nuovo singolo, che in realtà si è già sentito qualche volta dal vivo, però domani esce in formato insomma registrato su tutte le piattaforme, e poi uscirà il disco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
0: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
2: Radio Freccia.
3: Le 15:27 con Ambra Marie, continuiamo a parlare di Foo Fighters perché la loro storia, dovete sapere, che diventa un fumetto. Infatti arriverà anche in Italia questa graphic novel nata negli Stati Uniti, dedicata alla band di Dave Grohl, e il volume racconta soprattutto il momento più delicato della carriera di Dave Grohl, ovvero la fine dei Nirvana e la scelta di ricominciare da zero, quindi da batterista, ritrovarsi ad essere un frontman, da progetto personale a una delle rock band più importanti degli ultimi 30 anni, perché appunto dicevamo che il primo disco dei Foo Fighters l'ha registrato da solo Dave Grohl, invece poi è diventata appunto una cosa un po' più grande. Quindi questo viaggio tra cadute, ripartenze, tanta ostinazione. Effettivamente Dave Grohl a tutti gli effetti può essere rappresentato come un supereroe.

E questi erano i Rammstein su Radio Freccia, ma noi stavamo parlando del fumetto dei Foo Fighters. Questa edizione italiana sarà particolarmente ricca, oltre 60 pagine a colori, contenuti extra, interviste, bozzetti e approfondimenti dedicati all'universo dei Foo Fighters, e arriva in un momento simbolico per la band, che insomma negli ultimi anni ha dovuto reinventarsi più volte, dalla scomparsa di Taylor Hawkins fino all'arrivo del nuovo batterista Ilan Rubin. In fondo, dicevamo, la storia dei Foo Fighters è proprio questa: trasformare ogni crisi in un nuovo inizio, quindi come farebbero dei supereroi. E quindi arriverà il fumetto dei Foo Fighters anche in Italia, così lo potete avere tra le vostre mani.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Chiudiamo il capitolo Foo Fighters, anche se in realtà mi era arrivato questo messaggio che diceva: vogliamo parlare di quanto Valve On Out dei Verdena, uscita casualmente 2 anni dopo, somiglia a Everlong, scrive Simone da Seattle. Il sound è quello, poi dopo in realtà il pezzo è un altro, però io amando alla follia entrambi, sì, però il mood è proprio quello, ma l'hanno sempre detto i Verdena, di amare alla follia in Nirvana, e quindi di conseguenza Dave Grohl, il sound. Però non ci trovo nulla di male, anche perché la canzone poi è un'altra cosa, ci si ispira ogni tanto, ci si lascia ispirare, come giusto che sia, continuando a vivere in un mondo libero.

Rocking in a free world, diceva zio Neil, e noi cerchiamo sempre, insomma, di mantenere vivo questo verbo anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, anche le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, è lunedì. Che cosa potrebbe andare male? Nulla, non fosse che sta per arrivare Gianluigi Riccardo con il Tgigi. Vediamo se va come la settimana scorsa. Non so, però magari questa settimana ci sono un po' più di notizie, però lo sapete, è agosto, la gente non è che fa tante. A parte i Fontaines DC che decidono di risvegliarsi ad agosto, gli altri bene o male vanno un po' tutti in vacanza come noi, specialmente Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:51
2: ci
1: in
2: sono
1: diretta. Io dal Tourmaline Club di Lipari e
2: da quella di Cologno Monzese.
1: Ah, non sei arrivato allo scoglio, perché di solito tu ogni anno a un certo punto raggiungi e trasmetti dallo scoglio.
2: Entro allo scoglio,
1: perché,
2: sì.
1: Perché c'è la selezione all'ingresso del Tourmaline e non ti fanno
2: non
1: entrare.
2: Non mi fanno entrare,
1: allora ti metti.
2: Sì.
1: Allora di solito ti metti sullo scoglio a trasmettere, quest'anno no?
2: No, perché poi del resto dai, è risaputo che io sia un grande amante del mare, degli scogli, cioè, no?
1: Non sei come me che passi le giornate con le scarpette da scoglio a prendere il sole, a tuffarti,
2: no, che volgarità,
1: leggere.
2: No.
1: Tu come la passi l'estate di solito? In una caverna?
2: Ma magari, almeno c'è fresco nella caverna, c'è un bel freschetto anche nella caverna, no? Almeno.
1: Come ti diverti tu d'estate, Gigi, giusto per capire?
2: Io non mi diverto in assoluto nella vita.
1: Cioè, partiamo quindi, da lì, però non so, avrai una qualche interesse che è più estivo rispetto a ad
2: no.
1: altri cose che
2: no.
1: fai durante l'anno? No.
2: No, perché ci sono degli interessi estivi, cioè se l'interesse è estivo se prevede l'utilizzo di cose tipo il mare. Cioè ho comunque cose sì. che normalmente non utilizzi in inverno, puoi farlo lo stesso, però insomma, questioni climatiche.
1: Quindi,
2: cioè.
1: Quindi il mare ti piace comunque?
2: No. Il mare mi piace da guardare. Cioè, okay, un po' l'effetto cartolina. Mi piace l'orizzonte.
1: Sai che.
2: Perché sono cresciuto sul mare, sono cresciuto sul golfo, quindi inevitabilmente quella roba là mi piace, mi dà senso di aria, di libertà. Basta, andare in spiaggia no. Cioè, c'è una differenza tra guardare il mare e andare in spiaggia.
1: Però la tua stirpe ti potrebbe diseredare dopo l'aver detto che no, non ti piace il mare. Non lo puoi dire tu.
2: Vabbè, ma cosa c'entra? Hanno tantissimi altri motivi, voglio dire. Ora, questo è solamente uno dei tanti, quindi... Invece sai come lo passi tu a parlare di Radiohead?
1: Ma io...
2: Sì, anche all'inverno.
1: Gli argomenti quelli sono anche d'inverno, sempre.
2: Però non è che tu sia però molto più varia,
1: No, però sembra una persona più felice di te, quello sì, in apparenza.
2: E
1: poi
2: pensa,
1: dopo,
2: tra l'altro, come siamo
1: poi se parliamo magari...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 e un minuto su Radio Freccia. Chissà che cosa si è inventato Gianluigi Riccardo questa settimana, quest'oggi, per tenerci occupati per un'ora durante il Tgigi.
5: Ma allora, ti sorprenderò, ci sono un sacco di notizie oggi.
4: Ah,
5: hai visto? Okay, ho fregato.
4: Ma infatti danno un po' di pioggia domani qua a Lipari,
5: sì? Sì.
4: Potevi anche rimanere. No, in realtà fa bene la pioggia, quindi bene, dateci tutte queste notizie, sto scroscio di notizie, fa arrivare anche un po' di pioggia lì, pari, così almeno io mi sento giustificata nello stare a letto e non fare niente, perché io, come al solito, se no sai che sono in giro come la trottola impazzita,
5: ogni tanto un po'
4: almeno
5: di
4: dormo un po'.
5: L'ozio è un pregio e un valore ogni tanto. Allora, parliamo di Beatles, perché qualche giorno fa sono apparsi i primi video da i quattro attori del biopic che camminano a Abbey Road.

0: The Sea, The Roots su Radio Freccia, mentre noi parliamo appunto di queste nuove immagini.
1: Sì.
0: Le prime, giusto, del biopic sui Beatles.
1: Allora, in rete era già circolato qualcosa, però sai, ovviamente l'immagine dei quattro Beatles, che poi nello specifico sono Paul Mescal, Ernest Dickinson, Joseph Quinn e Barry Keoghan, che attraversano Abbey Road, insomma, è un'immagine iconica, quindi vedere loro che insomma attraversano le strisce di Abbey Road. Peraltro, inizialmente sembrava non volessero dare il permesso a bloccare la strada per fare le riprese, poi ovviamente ce l'hanno fatta. Ricordiamo, questo è il progetto gigantesco di Sam Mendes, quattro biopic dedicati ai Beatles che si intrecciano. Ovvio è che, come dire, c'è sempre un po' il tema sulla somiglianza degli attori.
0: Cioè?
1: Che insomma sono proprio riusciti,
0: non ci
1: mi pare.
0: No, ma io dalle immagini che avevo visto invece in realtà non mi dispiaceva, anzi.
1: Vatti a vedere il video questo su Abbey Road, vai.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:13 all'interno di Electric Ladyland con Gianluigi Riccardo, sì, e Ambra Marie. Stavamo, sì, parlando dei Beatles, sì, delle nuove immagini che sono circolate sul biopic. Dicevo che ci sono delle lamentele al riguardo. Io nel frattempo non sono riuscita a recuperare il video, ma perché un po' come te stavo facendo altro, sì, fuori onda, sì,
2: no, diciamo che, riuscita, diciamo, ma... che già prima, quando erano apparse, diciamo, le prime foto, proprio le prime cartoline, c'era un po' di disappunto, specialmente su Joseph Quinn, ovvero Eddie Munson di Stranger Things, che interpreta George Harrison. Anche su tipo John Lennon qua in Abbey Road, non lo so, c'è sta barba che pare un po' posticcia. Ho visto altre immagini invece in cui sembrava un po' più somigliante. Non lo so, dipende. Peraltro, così ora vedi che facciamo anche i ganci come quelli bravi. John Lennon è uno dei protagonisti di quest'altro contenutino legato alle superstizioni, perché oggi è la giornata del gatto nero.
1: Ah sì?
2: Così pare.

0: Leila, Derek and the Dominos su Radio Freccia. Oggi è la giornata del gatto nero. Devi sapere che io sono la persona meno superstiziosa dell'universo. Ho avuto svariati di gatti neri, quindi questo mi interessa. Quindi non conosco l'argomento.
1: E poi dipende, perché in base ai paesi, in alcuni paesi come l'Italia o gli Stati Uniti porta sfortuna, e in altri invece porta fortuna, quindi è relativo. Questa è una giornata un po' per in realtà celebrare, anche come dire, riabilitare il gatto nero. Però vero è che ci sono molti musicisti che hanno delle superstizioni. Ad esempio John Lennon era un po' fissato col numero 9, perché lui era nato insomma il giorno 9, poi insomma il numero si è ripresentato diverse volte, tant'è vero che Revolution Number 9, come ci insegni, è un ripetersi del numero 9. Ma non c'è solo lui, ce ne sono tanti. Ad esempio, non lo so, ci sono anche delle superstizioni alimentari, come quella di Keith Richards, che in camerino deve sempre trovare una shepherd's pie intatta, intonsa, e la deve rompere lui.

0: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 16:29 su Radio Freccia, Ambra Maria, Gianluigi Riccardo, Gigi. Nel frattempo ho visto le immagini del biopic. Ho capito quello che intendi. Sì, la barba di John Lennon
5: un po'.
4: Ma hanno dei problemi di budget?
5: Non potevano farne
4: uno invece che farne quattro di film? Così magari ne facevano uno bello? No?
5: Vediamo anche perché poi la post-produzione fa miracoli, vediamo.
4: Anche quello è vero.
5: Dicevamo,
4: visto che ci sono un sacco di notizie.
5: Dicevamo appunto delle superstizioni, sì. No? E tra i vari personaggi che sono superstiziosi ci sono ovviamente anche Black Sabbath, nello specifico Ozzy, a quanto pare, non era particolarmente amante del colore verde. È una superstizione che deriva in realtà dall'automobilismo in qualche modo, ma insomma il colore verde via.
4: Bisognava bandire il verde da qualsiasi cosa.
5: Esatto, poco verde, ma peraltro, a proposito di Ozzy, abbiamo anche Sharon che ancora una volta se l'è presa andando bella dritta con Carney Love. Cioè questo scontro anche insomma serio, nato da motivazioni serie, che vede le due protagoniste, ne parleremo tra poco.

0: Bring It On Home, Led Zeppelin su Radio Freccia, mentre si parla di zuffe rock
1: perché allora già da tempo c'è questa cosa, insomma, le accuse già da molti anni che la famiglia Osborne fa carne love. Loro sostengono che sia stata proprio lei a indirizzare Kelly e Jack, già giovanissimi, verso le dipendenze. E questo, insomma, l'ha ribadito Sharon Osborne, che ha partecipato a un incontro per If This Walls Could Rock, che è un documentario dedicato a un posto, insomma, incredibile di Los Angeles, il Sunset Marquis, questo residence, sì, questo hotel delle star dove, insomma, è successa qualsiasi cosa. E durante, insomma, questo evento ha attaccato di nuovo carne love, dandole della vecchia stronza, molto banalmente.
0: Così, vabbè, chiara.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Radio Freccia.
6: Le 16:43 in questa puntata ricca di notizie dell'incredibile, ma sta succedendo, quindi godiamocela.
7: Quindi cioè, sei a posto per tutta la settimana. Parlavamo di Kelly Osbourne. Kelly Osbourne che peraltro recentemente, insomma, ha fatto parlare anche per la quella che sembra una separazione più o meno ufficiale, sarà Sid Wilson, DJ di Slipknot, che a sua volta non è più nemmeno il DJ di Slipknot, perché è stata ufficializzata l'ennesima appunto separazione interna alla band dello Iowa, l'ennesimo licenziamento, pare. Non si avranno mai dettagli, perché poi c'è proprio un pattern nella storia di Slipknot, cioè spesso e volentieri loro licenziano in maniere così prevedibili, annunciano, cancellano l'annuncio dai social, sempre tutto molto nebuloso. Però se andate su radiofreccia.it trovate un po', come dire, la cronistoria dei licenziamenti degli Slipknot.
6: Ok, il prossimo sarà quello di Gianluigi Riccardo.

0: Galway, stavamo parlando di
1: Ginello
0: che è stato licenziato dagli Slipknot.
1: Esatto,
0: e c'è tutta
1: io.
0: Una.
1: Beh, allora io sicuramente con gli Slipknot sicuramente ho in comune il fatto che tutto sommato anche a me piacciono le maschere, nel senso che mi piacciono le maschere di lucha, ad esempio, di lucha libre, cioè di wrestling sostanzialmente, le wrestling messicano.
0: Okay.
1: E quindi io sì. Ne ho anche qualcuna. Capito?
0: Non sapevo di questa tua perversione.
1: No, è una perversione. A me, io essendo un appassionato, anche se ormai non pratico tra virgolette da un po' di wrestling, ci sto ritornando un po' negli ultimi mesi. Però
0: potresti rifare il nostro supernaccio.
1: Sì, tra l'altro il fisico è perfetto. Volendo, sì. Ne ho diverse. Devo vedere un attimo dove sono. In particolare una bellissima di Huracan Ramirez, che è un capolavoro.
0: Nuovo contenuto per i social di Radio Freccia. Le avventure di Super Gigi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:55 in questa puntata possiamo dire ricchissima di contenuti. Ho cominciato io alle 14 e finiamo quest'oggi alle 17 con un Gigi on fire.
2: Tu dubitavi e invece un sacco di notizie. Peraltro video degli Stones, Jealous Lover con Anya Taylor-Joy, anzi molte Anya Taylor-Joy, quindi molto bene questa cosa. Ma al di là di questo, vogliamo altre notizie?
1: Ma guarda, ne avrei io una per te. Vai. In realtà, che è uscita queste sere a cena, quando ci ritroviamo anche con gli altri colleghi.
2: Sì.
1: Di RTL, tu devi sapere che vabbè, c'è Armando Piccolillo.
2: Sì.
1: Con noi, è un vero peccato, però in qualche modo si cerca di accettarlo, cosa vuoi fare, è qua, quindi lo lasci anche parlare. E non so se sai, lui parla sempre di Cetraro Caput Mundi.
2: Uh-huh.
1: Che è il suo paese d'origine, e tra sera
2: non so dove stai arrivando, ok?
1: Interrogando ChatGPT per sì. capire, insomma, visto che a Cetraro ci sono un sacco di personaggi famosi, importanti, okay. ha dato vita ad un sacco di cose incredibili, la nostra amica ChatGPT ci ha detto che il nonno di Kurt Cobain era di Cetraro.
2: Vedi? Alla fine comunque gira e volta, a volte gira, tutti i terroni sono, vedi, come me, capisci, tutti quanti da là arriviamo. No. Alla fine come Steven Tyler, John Bon Jovi,
1: esatto.
2: Sono tutti meridionali, vedi.
1: Ti giuro che quando però a tavola è venuto fuori che il nonno di Kurt Cobain era di Cetraro, ci siamo ribaltati, come si suol dire, dalla cadrega. Poi dopo in realtà
2: come si dice a Cetraro, infrangere... tra l'altro come si dice a Cetraro.
1: Sì, esatto, proprio arriva da quelle parti il detto. No, dopo però non voglio infrangere e spezzare i cuori di tutti quanti, ma poi abbiamo letto che era una fake news.
2: No, però vedi, questo cliffhanger così e poi me la butti. No.
1: Noi già ci immaginavamo delle magliette con scritto il grunge nato a Cetraro.
2: Bello.
1: Invece, bello. Invece avevamo già un piano.
2: La scena di Cetraro, invece... tipo sì. La scena di
1: esatto.
2: Seattle, fai. E ce le bere mascella di Cetraro
1: così.
2: Potremmo farle lo stesso.
1: Sì, la facciamo lo stesso. Tanto comunque voglio dire, le fake news fanno parte della nostra vita. Almeno questa è una bella fake news, no?
2: Giusto, sì.
1: Vabbè, niente, ti lascio la notizia che volevi dirmi per domani. Così almeno, vedi,
2: almeno abbiamo qualcosa, vedi, ci portiamo
1: abbiamo
2: avanti.
1: Qualcosa già da dire.
2: Giusto.
1: Adesso lasciamo cantare i Beach Boys. A domani, Gigi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi, benvenuti e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo lunedì 17 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è lì a vostra disposizione ed è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che volete condividere, come sempre, è più che ben accetto. Fatelo, soprattutto se cercate nuovi modi per rimanere in forma, per aumentare il vostro charm, ma soprattutto se non ve ne frega niente. Così sarete perfetti nel ruolo del charmless man cantato dai Blur.

0: buona Stardust, caro nessuno. Buona nessuno, Stardust. Ma tu sei quello dell'Odissea che no. Praticamente ha cercato Polifemo, che praticamente si becca il trame nell'occhio, poi si mette a piangere e dice: nessuno mi ha cercato, nessuno mi ha cercato. Eri tu?
1: Sì, vabbè, ma non farlo così frignone, quel povero gigante lì. Voglio dire, anche lui c'aveva un occhio, c'aveva, gliel'hanno freccato, che devi fare? Comunque sì, ovvio, certo, ma se hai visto il film, proprio siamo due gocce d'acqua. 7 minuti dopo le 5, ho scoperto che la parola charm, il fascino, no? Presente? Visto che i Blur parlano di charmless man, quindi uno senza charm, deriva dal latino dalla parola Carmen, che se avete un'amica o qualcuno insomma che si chiama Carmen che conoscete, significava formula magica o incantesimo. A questo proposito vorrei salutare tutti quelli, e io mi ci metto dentro, che poi vuol dire salutare tutti, mi spiego, che almeno una volta nella vita, a proposito di charm, di provare a sembrare fighi, insomma in qualche modo mettersi un attimo a posto acchittati, mi sono messi davanti allo specchio a fare la Magnum di Zoolander, provare le pose, capito? Così come va. Ok, forse così, no, così forse esco meglio, così. E poi dopo si guardano, momento di silenzio, grande cringiata, e fa, ma vaffanculo, va. Ma andiamo fuori a bere una birra, dai. Dai, ma cosa stiamo qua a fare? Ma dai, pedala. I

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17:13, chissà cosa gli è venuto in mente ai Green Day. A un certo punto si sono svegliati, Billy Joe si è svegliato sudato da un incubo nella notte e ha detto: dobbiamo fare rockabilly. Ma chissà, boh, vabbè, è una botta di vita così. Ma mi sa che ce l'hanno sempre avuta, non lo sapevo. Loro hanno una sorta di band alter ego che si chiamano Foxborough Hot Tubs. Hanno anche pubblicato un disco che si chiama Stop Drop and Roll. Se i fan dei Green Day lo possono confermare, lo possono fare tranquillamente.
2: Sì, beh, io tutti i giorni faccio questa cosa.
1: Ah.
2: Sì.
1: Dello specchio.
2: Anzi, di più parlo anche da solo, in macchina, mi faccio tutti i ragionamenti.
1: Sì.
2: Riesco a darmi torto.
1: Sì.
2: E alla fine poi, sì, la frase è sempre quella. Sì, ma poi va,

0: Allora, vi racconto questa. Ciao, sono Claudio da Brescia.
1: Ciao Claudio, vai.
0: Quando avevo 20 anni facevo il Grest con i bambini, avevo i capelli lunghi fino alle spalle, ora sono pelato, vabbè. E ho appena fatto uno scivolo in un parco acquatico di quelli più temerari, quelli più cattivi di scivoli, insomma. Sono sceso con tutti i bambini che mi guardavano. Ho fatto il classico gesto di tirare indietro i capelli con la testa senza
1: Certo,
0: usare le mani.
1: Lorenzo
0: Il
1: Lamas.
0: problema è che ero su un tombino bagnato e quindi mi sono ritrovato in ginocchio con la testa indietro facendo il verso che faceva tipo così, figura di merda. Pensavo di avere charme, invece non ce l'avevo.
1: Allora Claudio, innanzitutto grazie, puoi sederti sulla sedia nel circolo della vergogna insieme a noi, vai tranquillo. Non trasformiamo questo in momento figure di merda perché sennò non finiamo più. Non lo so, a me quella roba lì del quando nessuno ti vede fa sempre ridere, cioè mi interessa sempre molto, è un argomento che non so perché sento caro, ma la dimensione della privacy, di quello che fai davanti allo specchio quando nessuno ti vede, secondo me meriterebbe, se non un cortometraggio, almeno un pensiero e uno script.

Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde col

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 17 ore, 29 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, con i poteri da sensitivo che mi sono stati conferiti dal cielo e dagli astri allineati per voi, io prevedo e sento e percepisco e capto le energie e sento che in questo momento, là fuori, tutti voi avete un unico e solo desiderio. Ma perché non ascoltare proprio ora su queste frequenze una canzone che non c'entra un cazzo? Eccola!

0: Cazzo, per un attimo pensavo stessi per annunciare una dose di Franchino. No, deluso.
1: No, ma ci sono delle cose che io, siccome faccio fatica a spiegarmi, allora cerco una risposta nel cosmo e quindi la chiedo ai grandi immensi poteri, al Kaioken che invocava Goku, no? È un po' quella stessa, cerco. E deve essere così, perché altrimenti Frankinol non ha bisogno di spiegazioni. Frankinol esiste in quanto presenza fissa, presenza rassicurante, gente che aiuta.
2: Ciao Nettuno, ma quanto manca le vacanze di Natale?
1: Ma allora, vai sereno, vai tranquillo, non ci pensare, fai come Orfeo, cammina guardandoti dietro. Non guardare, non guarda, lascia stare, leave the hype proprio.

0: Nessuno, disgraziato, ti ho trovato.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore 40 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18 anche in questo.
3: Ah, guarda, chi è? Sì. Io mi specchio pochissimo, praticamente mi specchio solamente quando mi faccio la barba. Ed è facendomi la barba per la prima volta da adolescente che ho scoperto di avere gli occhi verdi. Figurati, significa che proprio non mi specchio.
2: Ho capito, ma una volta nella vita ti sarai guardato in faccia, no? L'hai scoperto. Ciao, ho 45 anni e ho appena scoperto di che colore ho gli occhi. No, se avete appena acceso la radio, il motivo è che prima si parlava di charm, di fascino, di quelle cose che fai davanti allo specchio quando nessuno ti vede perché lo cerchi un po'. Deriva charm dalla parola Carmen, che vuol dire, diciamo, come si dice, magia, no? Incantesimo. Ecco, anche spell vuol dire incantesimo.
4: A

I put a spell on you. I Creedence Clearwater Revival, pure loro si sono messi a fare questa canzone che fa parte dell'immaginario collettivo, che fa parte di tutta quella roba lì che arriva dal passato, no? Di quando, se vuoi, le credenze avevano anche maggior impatto sulle persone, forse c'era anche meno disillusione, nel bene o nel male, no? Quindi ti affidi a qualche cosa di sovrannaturale per cercare la parte tangibile del sovrannaturale, che poi alla fine non è che questa cosa sia sparita del tutto, perché i maghi esistono ancora. Se girate in tanti posti del mondo, ogni posto c'ha il suo fattucchiere. Non so se è un'espressione offensiva, nel caso mi scuso, non vorrei turbare la sensibilità di qualcuno, ma il mago del paese, e magari ci avete anche delle storie che riguardano tutto questo. Attenzione, con i miei poteri di sensitivo sento ora che non avete voglia di una canzone che non c'entra un cazzo, ma di una canzone che invece è estremamente pertinente con l'atmosfera evocata sino a qui. E dunque, it's time, it's that time, it's AC/DC time!

0: Radio Freccia.
1: 17 ore 53 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18 anche in questo lunedì 17 di agosto. Siamo partiti dallo charme, dal fascino, passando per quello che fa quando nessuno lo vede davanti allo specchio, non pensate male, soltanto diciamo la Magnum di Zoolander. Siamo finiti a parlare dei, non so, dei maghi, del mondo dell'illusionismo o degli indovini, ecco, per meglio dire. Chi è?
2: Ciao nessuno.
1: Ciao.
2: Mia nonna era rumena e la cosa che, una delle cose che l'aveva lasciata perplessa venendo in Italia era scoprire che qualcuno si faceva pagare per leggere le carte, leggere i fondi di caffè, eccetera, eccetera, perché in Romania ognuno in famiglia aveva una sua specializzazione, ma nessuno si sarebbe mai fatto pagare, perché il concetto era un dono di Dio e quindi non ci si fa pagare per i doni.
1: E quindi per quello che è arrivato dal cielo senza chiederlo non bisogna pagare. Al di là del crederci o meno e della sua efficacia, comunque c'ha il suo senso se lo guardi dalla lente della comunità, no? Cioè vuol dire che alla fine il baratto, se tu vivi in una piccola comunità, fa contenti un po' tutti. Cioè immagino ci sia stato quello o quella che era specializzato in, non lo so, problemi d'amore, qualcun altro sicuramente di salute, qualcun altro di carriera, qualcun altro con altre faccende che riguardano magari il mondo dell'aldilà, qualcun altro voleva parlare con un defunto, eccetera, eccetera, e quindi ognuno, a seconda dei problemi e delle necessità, va a parlare con la persona che è più competente, no? Secondo questo ragionamento. Leggevo da qualche articolo, non so se sia ancora così, non so se sia una bufala, ma ve la butto lì. Se andate in internet, l'internet sostiene, per farla più corretta, che dal 2011 la Romania abbia regolamentato questa situazione, per cui le streghe sono riconosciute e pagano le tasse. Non solo loro, anche maghi, indovini e anche quelli che in generale fanno dei mestieri chiamati non convenzionali, tipo, vabbè, lavamacchine, vabbè, sì, questo siamo d'accordo secondo questo sito, ma anche gli imbalsamatori, che onestamente è un lavoro come un altro, perché non credo che ci sia troppa difficoltà. È stato un piacere e un onore servirvi, l'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono, la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
2: È permesso? Sono le 18 e un minuto. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 nella sua versione estiva. Mando innanzitutto un grandissimo abbraccio al mio fratellone Nessuno, che dalla splendida Lipari vi ha intrattenuti fino a questo momento. Tocca a noi, questo è appunto il Molo 17, noi siamo in onda dal TH Resort di Praia a Mare, in quel di Calabria. Io sono Kat e vi ricordo che Radio Freccia è anche in radiovisione al 2. Non mi ricordo più, è incredibile, non mi ricordo più i numeri della radiovisione. No, non è vero, 258 del digitale terrestre, 78 di Sky. Ho avuto un vuoto, però 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Incredibile, presto un neurologo. Get up, stand up, Bob Marley.

No, ma sul serio, veramente, questa cosa mi ha un po' scioccato. Ok, il bello della diretta, ma insomma, sono 10 anni che la dico questa cosa. Me lo dovrei ricordare il numero, il canale della radiovisione. Poi, tra l'altro, è quello facile perché è la colonnina centrale del telecomando 258, no? Niente, ho avuto un blackout, un momento di... Va bene, io sono Kat, questo è assodato, questo me lo ricordo. Voi siete adorabili e siamo al Molo 17. Staremo insieme fino alle 21 con la grande musica di Radio Freccia. Naturalmente, alla fine della prima ora ci sarà il nostro meritato aperitivo anche in vacanza.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e mi fa piacere che insomma non essere l'unica alla quale capitano queste defiance. Da Livorno mi dicono di qualcuno che è rimasto basito di fronte al PIN del Bancomat, che è sempre lo stesso da anni, eppure rimani lì e improvvisamente non te lo ricordi. Succede, dai, magari è anche quest'aria di vacanza che ci manda tutti quanti un po' il cervello per aria, uno abituato a stare un po' rilassato a prescindere da dove si sia. E quindi su, dai, ditemi che è così, ditemi che è normale, se no mi preoccupo. Ritroviamo Bruce Springsteen, questa è The River.

The River, 1980, una canzone così importante per Bruce Springsteen tanto da fargli cambiare il titolo del suo quinto album, appunto di quel 1980, e scegliere il titolo di questo singolo. E si sa, i testi di Bruce Springsteen sono sempre molto sentiti, quindi la domanda è questa, già che parliamo di distrazioni e dimenticanze: ma gli sarà mai capitato al boss di dimenticare le parole di una propria canzone? Perché succede, ci sono vari esempi celebri di artisti pazzeschi che a un certo punto hanno dei vuoti di memoria, ma per esempio Billy Joe Armstrong, per esempio James Hetfield, Robert Plant, magari poi vi racconto qualcosa di curioso.

0: chased every frame, like I could trap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
1: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia.
6: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. E come vi dicevo, ci sono diversi esempi di musicisti e di cantanti, parliamo nello specifico di cantanti, che sul palco a un certo punto hanno un vuoto totale e dimenticano le parole delle proprie canzoni. Ma Steven Tyler ha toccato veramente l'apice. Accade nel 1984, è in macchina, sta ascoltando la radio, sente una canzone e dice: ma fighissima, meravigliosa, e quindi suggerisce a Joe Perry: ma perché non facciamo una cover di questa cosa? Joe Perry lo guarda, capisce che dice sul serio e gli dice: cretino, siamo noi. Cioè, non si era nemmeno riconosciuto tal la dimenticanza.

rispetto a Steven Tyler è più classica la defiance di Billy Joe Armstrong, il frontman dei Green Day, il quale nel 2019 su un palco piuttosto prestigioso attacca insieme alla band a suonare Brain Stew e praticamente quasi subito si dimentica le parole e lì fa il colpaccio da maestro. Finge di avere dei problemi al microfono, chiaramente viene beccato immediatamente, diventa un momento di grande complicità e risate con il pubblico e con la band e poi hanno tirato dritto, insomma ha improvvisato questa cosa che io fino a quel momento l'avevo vista fare solo agli attori microfonati che fingono un problema di audio per dire non è colpa mia, non è che mi sono dimenticato le battute, funziona sempre.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è il Molo 17, c'è Kat al microfono e vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque vogliate e ovunque voi siate. E non c'è solo la diretta, grazie all'app potrete recuperare anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre naturalmente alle puntate speciali, i podcast, le interviste, la sezione ultime notizie, le top 20, lo store online, i regali che spesso e volentieri vi lasciamo lì sull'app come se fosse eternamente Natale.

Good Soul, Star Sailor ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e l'altra analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. E oggi vi propongo un grande classico, molto semplice da fare, il Gin Fizz, che affonda le sue radici nel 1887, almeno questa è la prima ricetta conosciuta, e semplicemente si fa così. In uno shaker con ghiaccio mettete 6 centilitri di London Dry Gin, anche se anticamente era l'Old Tom, un po' più rotondo, 3 centilitri di succo di limone, 1 centilitro e mezzo di sciroppo di zucchero di canna. Shakerate vigorosamente e filtrate in un bicchiere highball pieno di ghiaccio, colmate con soda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:52 minuti al Molo 17, ceccata al microfono del momento del nostro meritato aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol. Ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso. Il nostro barista di provincia preferito oggi ci propone un personalissimo frecciacolada che si fa così. In un frullatore mi mettete 20 centilitri di latte di cocco, 1 centilitro di succo di lime, 2 fette di ananas e 5 centilitri di succo d'ananas. Oltre a questo 20 cubetti di ghiaccio. Frullate per 30 secondi e poi versate il tutto in un bicchiere grande.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Il tutto in alta definizione. Tiè, stavolta me lo sono ricordato, non so che mi era preso prima. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, perché mi sembra che in questo agosto vi state facendo un po' prendere la mano e arrivano dei vocali un po' eterni che ci mettono un filino in difficoltà. Arrivano i The Purple, questa è Hush. Ah, ve l'ho detto che siamo alle Purple.

Hush, Deep Purple qui su Radio Freccia. Deep Purple che il 17 di ottobre 2026 saranno all'Unipol Forum di Assago, data per cui Radio Freccia è radio partner. Siamo molto felici, si tratta di una delle tappe del tour di Splatty, il loro ultimo album, e ne abbiamo parlato. Richie Blackmore ha raggiunto i suoi vecchi compagni di band lo scorso 12 agosto. Oggi è uscita una sua intervista su Guitar Player, molto tenera, devo dire, ad alto impatto emotivo. Vi consiglio caldamente di andarla a recuperare. Tom Odell, Another Love.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 14 minuti al Molo 17, c'è Kat. Al microfono abbiamo appena ascoltato Window, l'ultimo singolo dei Foo Fighters. Tra l'altro leggevo su Rock Hall, appunto i nostri amici di Rock Hall, che hanno decretato Your Favorite Toy dei Foo Fighters, il loro ultimo album, come il miglior album del 2026. Poi queste sono sempre classifiche che hanno dei criteri in base ai quali poi si sceglie il primo posto, oltre ai criteri personali. Ad ogni modo, certamente è un ottimo lavoro. Quindi dalla strettissima attualità invece adesso facciamo un saltino indietro nel tempo. Loro sono i Beastie Boys, No Sleep, Brooklyn.

0: Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn, 1987. Ne parlavamo giusto ieri, no? Accennavo al fatto che prima i Clash e poi i Blondie sono state le prime due band bianche a comporre una canzone rap. Parlavamo ieri appunto di The Magnificent Seven, che sono state di fortissimo impatto per quei bambini che di lì a poco sarebbero diventati i Beastie Boys. Circa 6 anni dopo sarebbero usciti con il loro primo lavoro. Vedi come tutto si tiene? Reason I Drink, Alanis Morissette.
1: These are the reasons I drink.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegate alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia. Walk Time.
2: 19 e 27 minuti al Molo 17, cercata al microfono. 1977, Fleetwood Mac pubblicano con una buona dose di ironia Rumours, pettegolezzi. Ma in realtà non si trattava di pettegolezzi, non erano voci campate per aria quelle che parlavano del fatto che nella band volassero stracci, per dirla in maniera sintetica, tant'è che in Rumours è molto presente tutto quello che era motivo di dissidio, di discordia nella band anche dal punto di vista dei rapporti personali. Ed ecco che esce fuori da questo album The Chain, unico brano dell'album accreditato a tutti gli elementi della band, in cui tutti dicono quello che non va, sostanzialmente. Tuttavia c'è questa catena di cui loro sono gli anelli che nonostante tutto rimane insieme.

Che poi è un po' come accade in certe famiglie, no? Che magari i rapporti non sono proprio splendidi, non sono proprio cordialissimi. Poi c'è quella volta l'anno, il Natale per esempio, in cui ci si riunisce un po' per convenzione, un po' per omologazione, un po' perché dai, si fa così. E però a volte succede che anche in questa riunione, che magari uno direbbe uff che noia, e però scopri che in realtà con questa famiglia fai parte di una catena che nonostante tutto rimane unita. Questo ve lo dico così per farvela prendere bene quando arriverà il Natale, ma avremo tempo per parlarne. Chasing Cars, Snow Patrol.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Invece Raimondo da Monza al 366-663-4466 scrive: oggi ho preso il CD dei Rolling Stones, l'ultimo album, Foreign Tongues, e non me ne vogliate, ma è il mio primo loro CD. Ma Jealous Lover è di una bellezza disarmante. Ma guarda che non te ne vogliamo, no, anzi, ben fatto. Già io mi sono emozionata all'idea che hai comprato il CD e non te lo sei scaricato, l'album, quindi figurati un po', poi mica vi dobbiamo interrogare, ragazzi. Tra l'altro, visto che ti è piaciuto il tuo primo CD dei Rolling Stones, beh, benvenuto nel club e vedrai, c'è tutto un mondo da scoprire. Loro invece sono i Motley Crue, questa è Dr. Feelgood.

Dr. Feelgood, Motley Crue in diretta anche sull'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio caldamente di scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ovunque vogliate, anche sul pattino, guarda, prendiamo anche lì. E naturalmente non troverete solo la diretta di Radio Freccia, perché ci sono anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, quindi le interviste, quindi la sezione Ultime Notizie Musicali, costantemente aggiornata dalle firme di Gigi Riccardo e di Gianni Roiatti, naturalmente le top 20, naturalmente i regalini che vi lasciamo lì sull'app. The Killers, When You Were Young.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo sempre pensato che Wish You Were Here fosse una dedica da parte dei Pink Floyd nei confronti di Syd Barrett. In fondo l'album è lo stesso che contiene Shine On You Crazy Diamond, che proprio a lui è dedicata. E invece pare che non sia così. Lo stesso Roger Waters, non tantissimi anni fa, ha dichiarato come questa canzone parlasse dell'assenza in generale, di qualcuno che c'è eppure non c'è più. E in questo senso sì, si può parlare anche di Syd Barrett, ma poi ancora più recentemente Roger Waters ha dichiarato di aver scritto questo testo pensando soprattutto a David Gilmour, che era lì accanto a lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.
4: Le 20 e un minuto al molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo la nostra terza ed ultima ora del molo 17 nella sua versione estiva. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E Marco da Leuca scrive: buonasera Kat, ferie finite, si rientra in Trentino a lavorare. Beh, caspita, ti fai un bel viaggetto, proprio alle punte estreme, da Leuca fino in Trentino. Che bella. Che bella Leuca, quanto tempo che non vado a Leuca, bisognerà rimediare prima o poi, non so quando, ma prima o poi rimedieremo. 366-663-4466 per i vostri sms, whatsapp e note vocali.

Quando nel 1961 Ray Charles porta al successo questo brano, Unchain My Heart è un dolcissimo blues che racconta di una supplica di essere amati. Poi nel 1987 arriva Joe Cocker, che prende questa stessa canzone e la stravolge in un certo senso, perché di supplica non c'è più traccia, ma c'è invece la ferrea volontà di essere salvati da questo sentimento. E anche in questo caso si tratterà di un successo straordinario, dovuto anche alla reinterpretazione di Joe Cocker, che riporterà in auge Unchain My Heart. Burning Down the Prairie, e a noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono. E scusate, ma è uno di quei momenti in cui devo fare un uso privato del mezzo pubblico. Niccolò? Perché Niccolò è uno dei miei cuccioli di rocker preferiti, si sa, però Niccolò, io so in questo momento tu mi stai guardando, sei in vacanza, a casa dei nonni, io lo capisco, però mi mancano i tuoi messaggi. Quindi adesso io ti lascio in pace perché sei in vacanza, però quando poi torni dalle vacanze, insomma, dobbiamo recuperare, perché lo sai che i tuoi messaggi mi portano fortuna, ormai mi sono affezionata, quindi dopo un po' che non me li mandi, mi mancano, non c'è niente da fare. Barracuda, Heart.

abbracciare e ringraziare l'adorabile sfrecciata che mi ha appena mandato un vocale per sopperire alla mancanza dei vocali di Niccolò. Lo so, ma io non voglio mica fare figli e figliastri, è che Niccolò è cucciolo e a me i cuccioli di rocker mi fanno impazzire. Altra cosa che mi fa impazzire è la foto che mi ha appena mandato Daniele di un magnifico, magnifico gatto nero. Tra l'altro leggevo da qualche parte, non mi ricordo dove, forse proprio sul sito di Radio Freccia, che oggi è la giornata di qualche cosa dedicata ai gatti neri, ma secondo me tutti i giorni sono dedicati ai gatti neri, sono delle creature meravigliose. Lonely Day, System of a Down.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 20 e 27 minuti al molo, 17 check-out al microfono. Papà italiano, mamma ungherese, esordisce sul palco, piccolissima, nel gruppo jazz del padre, suonando il bongo. Eh sì. E poi a 14 anni, insieme alle sorelle, forma la sua prima band. Sarà proprio la sorella maggiore a chiederle di imparare a suonare lo strumento che poi la contraddistinguerà per buona parte della sua carriera, che sarà molto, molto versatile. Stiamo parlando di Suzy 4 e questa, adorabili sfrecciate e sfrecciati, è Can the Can.

E quando una giovanissima Suzy 4 si accinge a imparare a suonare il basso, dopo qualche esperimento felice, c'è da dire, il suo papà, Art 4, musicista jazz, come dicevamo, le dice sostanzialmente: bella di papà, vuoi suonare il basso? Va bene. E le regala un Fender Precision del 1957. La cosa che mi squaglia, francamente, è il fatto che Suzy 4, ancora oggi, quando registra in studio, usa ancora quel basso lì, quel primo basso che le ha regalato suo padre. Poi naturalmente ha seguito una carriera sfolgorante su diversi fronti musicali e non, anche attoriali. Poi certo, per le persone senza fantasia sì, possiamo dire anche che è molto bella, però è anche molto altro. Friday Night, The Darkness.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Carmen, a proposito di Susie 4, scrive: era una bimbetta di 7 anni e vidi in TV Susie. Fu una folgorazione, ha segnato la mia strada musicale e su come volevo viverla. E sai, Carmen, che ho letto un'intervista di Susie 4 in cui diceva esattamente questo, cioè la sua ferrea volontà di voler essere un'ispirazione per le ragazze che volessero intraprendere la carriera musicale. Susie 4, come tante artiste che in quegli anni 70 sgomitando sono riuscite a strappare la loro credibilità. Il tuo messaggio contro bilancio invece un altro messaggio che sempre a proposito di Susie 4 scrive: un po' di gnocca genuina ci vuole. Grazie Carmen, hai risollevato il livello della trasmissione.

All Apologies, Nirvana, per la gioia di Chicco. Mannaggia, Chicco, non ce li ho in scaletta i Mudhoney, però intanto li segno e me li segno e vedrai che te li tirerò fuori prima o poi, insomma, magari quando ritorniamo in una programmazione, come dire, meno da vacanza estiva, ecco, mettiamola così. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, rigorosamente in diretta, ma non è vero, perché non solo in diretta. Potete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, i regalini, lo store online, insomma, c'è un sacco di roba. Fateci un giro. Feel It Still, Portugal The Man.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 49 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento in questo lunedì 17 agosto 2026. La controllo la data perché potrei dire qualsiasi cosa e invece preferisco essere precisa, sennò mi viene un colpo. Dicevo, siamo arrivati alla fine, ma voi rimanete qui perché sta arrivando Titania, pronta a portarvi per un viaggio straordinario fino all'ultima luna. Quindi vi rinnovo l'appuntamento per domani e naturalmente auguro buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è lunedì sera, 17 agosto di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un caro saluto a tutti quanti voi che iniziate la vostra settimana qui con noi. Ovviamente la musica è quella di Radio Freccia e questi sono gli Iron Horse, Sweet Louis Louise.

Sweet Lily, ovviamente gli Iron Horse qui su Radio Freccia. Allora, un saluto lo facciamo ai nostri ascoltatori di questo lunedì sera. C'è Roberto da Domodossola, c'è anche Ciocca, Alessio, Silvia, tutti quanti i loro clienti, ci sono anche Jack e

0: Bianca, un abbraccione a tutti quanti voi e poi ovviamente non può mancare la nostra Faustina.
1: Ciao Titania, carissima, ben ritrovata. Grandiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati, con un abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Guarda che qui sei rinfrescato,
0: anche qua
1: siamo
0: un po',
1: a 23 gradi.
0: No, qua no.
1: Piovuto con temporali. Ciao, un abbraccio grande a tutti voi.
0: Ma ciao splendore, c'è Roberto che mi dice: ma come mai non ti fanno una postazione all'aperto per vedere la luna? Perché dovresti sentire il casino che c'è qua fuori. E t'assicuro che non lo vuoi sentire, mio caro Roberto, ma proprio non vuoi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. E questi erano gli Editors con la loro The Rush, la nostra Top 20. C'è una nostra spettatrice che da ravennate, dice Melissa, che mi chiede di mettere i Metallica. Allora, mia cara Melissa, io questa cosa non la posso fare perché la programmazione musicale è di South Pau in questo momento, ma visto che me lo chiedi, ti dirò che sta anche per tornare Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, e torniamo il primo sabato del mese, come di consueto, quindi a settembre. Vi aspetto a scapocciare. Every-

Saluti da Trapani. Un salutone anche a te, mio caro Stefano. C'è Veronica anche che ci manda un messaggio e dice: ma qualcun altro oltre a me da piccola pensava che Freddy dicesse It's American? Beh, già brava tu che da piccola ti chiedevi cosa dicesse Freddy Mercury. Possiamo partire da questo presupposto. Ma adesso arrivano gli AC/DC qui su Radio Freccia. Questa è Witch's Spell.

0: oggetti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: Radio Freccia.
1: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì sera. E allora, potrebbe essere questo il momento sbagliato. Vi è mai capitato di svegliarvi e pensare che quella giornata sarebbe andata benissimo e poi effettivamente va bene, ma non imbroccate neanche un'ora? Tutte le cose che devono accadere accadono all'ora sbagliata. E c'è una cosa che tiene insieme proprio tutto il 17 di agosto ed è che le cose importanti quel giorno sono quasi sempre successe nell'ora sbagliata. Immaginate di essere all'alba di questo 17 di agosto, ma siamo nel 1969. Siamo dentro Woodstock e gli Who cominciano a suonare all'alba.

E siamo proprio in quell'estate del 1969, questo era Bryan Adams, mentre noi invece facciamo un viaggetto diretto dentro Woodstock, che cominciano a suonare alle 5 del mattino con un milione di persone davanti a loro, che però è sfinito dalla nottata, sempre perché quel giorno le ore furono tutte sbagliate. I Who non furono gli unici a sbagliare questa nottata, in realtà non dipendete nemmeno da loro, perché volete o non volete, alla fine le band prima avevano fatto ritardo e loro si ritrovano quindi a suonare in piena notte. Ma succedono cose su quel palco, cose giuste, ma sempre all'ora sbagliata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. Ma noi siamo in quel 17 agosto del 1969, stavamo parlando di Woodstock, degli Who, che si ritrovano su un palco alle 5 del mattino, la gente esausta e loro che suonano quasi tutto Tommy davanti a questo mezzo milione di persone, tutte sfinite. Immaginatevi un panorama come quello di Woodstock, che subito dopo Pinball Wizard, un uomo, sale sul palco e afferra il microfono per parlare ad un amico che in quel momento si trovava in carcere. Quell'amico era Pete Townshend, che stava accordando la chitarra e non aveva idea di chi fosse. Gli tira una chitarrata sostanzialmente e poi lo butta giù dal palco. E chiudono con See Me, Feel Me, mentre il sole sorge dietro la collina, un panorama meraviglioso.

Creep in Radiohead, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltarci ovunque voi siate. Mi scrive Dorotea al 366-663-4466 e dice: stanotte parto, sono contentissima, comunque alla fine Nimrod l'ho visto ed è diventato il mio film preferito, al pari con La collina dei conigli. Allora aspetta un attimo, Dorotea, perché intanto io lo so che tu hai dei problemi, evidentemente. Dorotea lo sa che io sto scherzando, però da quando ha visto La collina dei conigli, che mi ha traumatizzata profondamente quando ero una ragazzina, niente, è diventato il suo film preferito. Mentre invece Nimrods è l'ultimo film dei Green Day, che peraltro trovate al cinema fino a domani sera, quindi mi raccomando, se ancora non siete andati a vedere questa commedia meravigliosa che parla proprio dell'inizio della carriera dei Green Day, quando ancora non erano i Green Day come li conosciamo oggi, sbrigatevi, perché poi esce dalle sale e poi ha voglia a trovarlo in giro quando uscirà. Nel frattempo io vi invito anche a seguire la nostra radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ad alzare il volume perché c'è Corey Taylor, questa è Highway 666.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Jealous Lover, Rolling Stones, con questo video che ti fa venire l'ansia solo a guardarlo, questi rapporti morbosi, tossici, dove alla fine il tuo partner o la tua partner diventano nient'altro che delle sbarre dietro cui metterti. Insomma, io auguro a chiunque di voi di non trovarvi mai in un rapporto del genere e, se ci siete, di scappare il prima possibile. Ma a parte questo, stavamo parlando di Woodstock, giusto? Ecco, pace e amore, il motto più grande che si sentiva risuonare all'interno di quelle valli e sotto quei palchi. Tre ore dopo gli Who, che come vi dicevo hanno suonato all'alba, con il sole già alto, i Jefferson Airplane attaccano Volunteers con 14 ore di ritardo sull'orario predefinito. 9 anni prima, il 17 agosto del 1960, ci furono 5 ragazze di Liverpool che scendevano da un furgone ad Amburgo e suonavano la prima delle loro 48 notti all'Indra Club, davanti a poco più che una decina di persone. Si chiamavano Beatles e un certo John Lennon avrebbe detto che erano nati a Liverpool ma cresciuti lì, in quelle zone. Come vi dicevo, il 17 di agosto è una di quelle date dove tutte le ore sono state sbagliate e del resto, alla fine, anche le ore sbagliate riescono comunque ad avere la loro ragione. Beh, in questo momento l'ora è quella giusta. Sono le 21:54 minuti. E non so voi, ma secondo me potrebbe essere l'ora giusta per i Linkin Park. Questa è In The End.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. Un saluto anche ad Anto, che ci scrive al 366-6734-466. Dice che il suo gatto si chiama Jagger. Ma che bello! Beh, sarà un gatto immortale, quindi quantomeno te lo auguro. Un saluto anche a chi ci scrive senza firmarsi e anche a chi invece in questa serata ricorda di aver avuto un rapporto tossico con quella che era la mia amorosa, dice, ma la sua gelosia ha distrutto tutto. Ma perché la gelosia distrugge sempre tutto? È qualcosa, è tipo un virus, no? Arriva e distrugge. E questo è l'esatto motivo per cui secondo me dovreste stare tutti quanti lontani dai rapporti tossici e possessivi, ma questa è la mia opinione.

Fox Lady, Jimi Hendrix qui su Radio Freccia. Siamo rimasti quindi al 1969, a quel Woodstock che vide Jefferson Airplay, che vide anche ovviamente gli Who, che andarono sul palco, come vi dicevo, in quel tempo dell'alba, dove c'era un bellissimo sottofondo musicale e dove questo veniva riempito dalla luce del giorno e della notte che oramai se ne stava andando. Insomma, questi sono i bei ricordi di un festival che poi è diventato un festival che ai tempi ancora non era così importante, ma che ad oggi invece... scusate, ma c'è la gente che vuole entrare in trasmissione e non si può. Cosa dobbiamo fare? Non lo so. Esportatemi da questo posto, per favore. Io vi prego, voglio solo parlarvi di Woodstock in pace.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, io mi scuso per l'interruzione del talk precedente, perché dovete sapere che qui la situazione è al limite del credibile, nel senso che noi abbiamo uno studio, siamo al TH Resort di Praia a Mare, che ci ha ospitato. In realtà qua si sta benissimo, il villaggio è bellissimo. La gente invece ha qualche problema con le distanze, no? Con le cose che non si possono fare, ma non i bambini, gli adulti. Quindi prima, durante il talk, è entrata una persona, peraltro con una sigaretta in bocca, all'interno del nostro studio, senza bussare, senza chiedere permesso. Ha visto che ero in onda e ha deciso che fosse un'ottima idea provare ad entrare per chissà fare cosa. Quindi, insomma, io mi scuso, perché chiaramente mi sono inceppata un attimino, ho dovuto mandarlo fuori. Però questo è il bello della diretta, no? Si chiama così.

Purple Rain, Prince, questa Radio Freccia. E allora siamo all'interno di questo lunedì 17 agosto, oggi siamo nel 2026, ma io vi portavo nel 17 agosto che ha visto nascere i Beatles, effettivamente nel 1960, quando ancora avevano davanti poco più che una decina di persone. Pensarci oggi è veramente impensabile. Ma il 17 agosto ha cambiato anche la musica senza fare rumore. Era il 1982 in una fabbrica vicino ad Hanover. Ed esce dalla catena di montaggio il primo compact disc della storia. Da quel momento in poi, chiaramente, è cambiato tutto.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza.

0: Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 22:26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora siamo rimasti a questa storia, quella del compact disc che viene inventato il 17 di agosto del 1982. Ebbene sì, non c'è nemmeno un giornalista a guardare. 5 anni dopo, esattamente lo stesso giorno, i New Order ci mettono sopra Blue Monday. E poi nel 1991, in un capannone di Culver City, i Nirvana girano il video di Smells Like Teen Spirit con meno di $50,000. 35 anni tondi. L'ora sbagliata era per tutti, ma se li ricordano lo stesso.

Universally speaking, Red Chili Peppers, qui su Radio Freccia. E proprio oggi, in questo 17 agosto, ma andiamo indietro nel 2002, usciva anche un loro singolo, il secondo singolo da By The Way, ovvero The Zephyr Song, uno dei momenti più leggeri dei Red Hot Chili Peppers. Chitarra bella arpeggiata, cori, un video girato al contrario da Jonathan Dayton e Valerie Faris. Primo nella classifica rock americana. Insomma, anche per loro questo 17 di agosto ha colpito. Ci sono gli Hives e questo.

0: back. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo 17 agosto 2026. Ma torniamo un attimo al 1960. Immaginatevi 48 notti di seguito. 48 notti di seguito da immaginare sono tantissime. Voi pensate di essere una band che deve suonare all'interno di un locale per 48 giorni consecutivi. Follia, immaginerete. È esattamente così che hanno iniziato i Beatles. Stiamo parlando dell'Indra Club, in fondo ad una via, davanti ad una manciata di persone. Erano poco più di 10 e anche qualche prostituta con i suoi clienti. Insomma, una situazione molto rock and roll che vedeva i Beatles ai loro inizi, quando ancora non si sapeva che sarebbero diventati i Fab Four.

0: Daluk, Roxette, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ciao Olli!
1: Ciao Didania, sono Oliviero da Recanati e questa sera mi fa strano pensare che sono passate già 2 settimane da quando stavi qui a Recanati, anche tu, a far festa con noi. Un abbraccio grande da me e da Mira.
0: Un abbraccione anche a voi, a tutta quanta Recanati, tra l'altro che è sempre un posto così meravigliosamente accogliente. Facciamo anche un saluto ad Antonella che ci manda una bellissima foto del suo cagnolino che dice un bimbo rock. Io adoro questi bimbi rock. E poi c'è Marco che invece si lascia andare al romanticismo da Aosta e dice: potete dire a mia moglie Paola, tra parentesi Gilda, non ho capito ma va bene, che l'amo profondamente. E allora sappi, Paola, Gilda, insomma il tuo nome sceglilo tu, Marco ti ama tantissimo. E scaricate la nostra app, mi raccomando, RTL 102.5 Play. Ci sono gli Young, The Giant, questa è My Body.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. Come dicevamo, il 17 di agosto è una di quelle giornate dove gli orari sono veramente tutti quanti sbagliati. La data no, la data è quella giusta, la data è quella che vede i Beatles andare all'Indra Club, fare 48 notti consecutive. John, Paul, George, Stuart, Sutcliffe e Pete Best suonano 4 ore e mezza per 30 marchi a testa e dormono in un ripostiglio dietro lo schermo di un cinema porno. Ditemi se non è rock and roll all'inizio di questa storia, che però è assolutamente reale. Andranno avanti così proprio per tutte queste 48 notti, e Lennon lo avrebbe detto senza troppi giri di parole: noi siamo nati a Liverpool ma poi siamo cresciuti ad Amburgo. Insomma, una storia che inizia così e che poi ci porta a vivere i Beatles come una grande band. Si dicono i baronetti, no? Ma non sempre sono stati pettinati come poi la storia ci ha insegnato ad immaginarli. Inizialmente erano una rock band esattamente come quelle che abbiamo poi immaginato e visto negli anni Ottanta, solo che come facciamo a prendere i Beatles e a dargli un identificativo come quello che daremo per esempio ai Motley Crue? Cioè, è facile immaginarsi i Motley Crue in una situazione come questa, no? Suonare in un locale magari sporco, con poche persone davanti e dormire all'interno di un cinema porno. La cosa più semplice del mondo. Se immaginiamo Nikki Sixx, per esempio, ci viene immediatamente in mente l'immaginario di una persona folle che ha fatto cose folli, un po' come immagineremo per esempio Ozzy Osbourne. Mentre con i Beatles questa cosa ci viene un po' più difficile. Ma se fanno parte del mondo del rock è anche per queste cose, un po' perché hanno rivoluzionato la musica, chiaramente, e un po' perché comunque hanno dato il là a quella che era una follia che poi è andata avanti attraverso tante tante band in maniera piuttosto naturale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. E ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E il 366-663-4466 è qui per accogliervi, per interagire con la nostra diretta quando e

come volete. Ovviamente abbiamo anche un'app RTL 102.5 Play. E adesso alzate il volume, c'è Bon Jovi e la sua You Give Love a Bad Name.

Un amore tormentato, quello di Bon Jovi e la sua You Give Love a Bad Name qui su Radio Freccia. E se parliamo di amori tormentati, potremmo andare un po' indietro nel tempo e andare a recuperare quell'opera teatrale meravigliosa di Edmund Rostand che si chiama Cyrano de Bergerac. Non tutti sanno che Cyrano de Bergerac in realtà è realmente esistito, era un drammaturgo, era uno scrittore, era un filosofo, era un soldato francese del 600. In realtà lui è stato anche un precursore della fantascienza, un autore piuttosto ribelle. I suoi libri ancora si fanno fatica a trovare, ma si trovano da qualche parte e ho avuto la fortuna e anche l'onore di leggerne qualcuno. Ma quello che non sapevamo e che non sappiamo è che in realtà si trova in molte delle nostre infanzie il nostro Cyrano de Bergerac. Perché? Avete presente quelle caramelline dall'incarto rosso che vi davano le vostre nonne? Le Rossana arrivano proprio da lui.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E nel 1926 in casa Perugina, con il suo bel incarto rosso, il suo cuore cremoso al latte con le nocciole che ha attraversato generazioni intere di italiani, nasce la Rossana. Il suo nome arriva da Cyrano de Bergerac, e dietro a questa immagine c'è anche uno dei più grandi pubblicitari del Novecento. Una caramella che ad oggi sembra strano anche solo a dirlo, ma ha compiuto ben 100

E sono i REM qui su Radio Freccia con It's the End of the World as We Know It. Beh, questa sera stiamo parlando anche di un compleanno, lo potremmo definire così, più che altro un anniversario, quello dei 100 anni di una caramella che ha cambiato un po' la vita a tutte le nostre infanzie, perché chiunque abbia avuto una nonna negli ultimi 100 anni c'è comunque incappato dentro, e sto parlando della caramella Rossana. Ma questo nome non arriva semplicemente da uno dei più grandi pubblicitari italiani del Novecento, ma arriva anche e soprattutto da un'opera meravigliosa, che è quella di Edmond Rostand, ovvero Cyrano de Bergerac, un personaggio che è esistito veramente nella realtà, un personaggio che ha vissuto a Parigi, che è stato un brillante e irriverente spadaccino, uno dei principali esponenti del libertinismo filosofico, uno che ha amato una donna che, per quanto riguarda la storia meravigliosa di Rostand, si chiamava proprio Rossana.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: E sono le 23 e 26 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titani e questo è lunedì 17 agosto 2026. Insomma, quest'opera di Edmund Rostand in realtà, a quanto pare, ha rivoluzionato anche il mondo delle caramelle contemporanee, che poi contemporanee a 100 anni comunque, bisogna saperli portare bene. Le caramelle Rossana, che tutte le nonne ad un certo punto ce l'hanno rifilato con quel

Just What I Needed, The Cars, qui su Radio Freccia. E c'era quasi sempre un contenitore pieno di caramelle a casa dei nonni. E dentro, molto spesso, spuntavano degli inconfondibili incarti rossi. Rossana, nel 2026, ha compiuto 100 anni, proprio in questi giorni. Un secolo attraversato quasi senza cambiare faccia, tanto da diventare uno di quei prodotti che in Italia appartengono alla memoria familiare almeno quanto alla storia dell'industria, chiaramente dolciaria. Qualcosa che da marketing semplicemente si è trasformato in ricordo, in qualcosa di bello da tenere dentro a quei contenitori pieni di caramelle, che ad oggi il più delle volte resta un vuoto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E quindi le Rossana, quelle caramelline che ci davano i nonni, hanno compiuto 100 anni. Ciao Fabio.
2: Ne mangio mille al giorno, vuoi sapere perché? È tutta naturale, niente meglio di te. Tatta, tatta bu. E questa era la prima pubblicità, le tabù. E poi c'era la seconda, delle mental, che era io ce l'ho profumato. Che cosa? L'alito.
1: Ah,
2: che hai capito? L'alito ce l'ho profumato. Ciao da
1: certo,
2: Fabio.
1: Certo, assolutamente, l'alito. Io vi ringrazio per queste perle dimenticate che però vanno ricordate, vanno decisamente ricordate. Come è giusto ricordarvi anche di scaricare la nostra app RTL 102.5 Play. Arriva anche George Harrison qui sulle nostre frequenze. Questa è My Sweet Lord.

Sweet Lord George Harrison. E Sergio D'Alecco che mi scrive al 366-663-4466 e mi dice: ciao Titania, le Rossana erano buonissime e poi era divertente guardare contro luce la carta e vedere tutto intorno rosso. Ecco, questo ci riporta proprio a quello che è il periodo dell'infanzia, no? Che può diventare fortissimo anche attraverso il ricordo di una semplice caramella dei nonni. Questo perché quando sei piccolo, qualsiasi cosa, anche l'incarto rosso di una caramella, può diventare un gioco, può diventare una lente verso il mondo esterno che ti permette di vedere tutto quanto rosso. E questo ci riporta ancora una volta all'idea di quanto i bambini siano così innocenti e di quanto noi dovremmo cercare quanto più possibile di recuperare quella nostra parte infantile che ci rendeva felici.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo lunedì 17 agosto 2026. Un saluto lo facciamo a chi ci scrive dicendo: sono in un pub a Pescasseroli che si chiama Ninkasi, giusto? Ho detto tutto bene, perché non ne sono proprio sicura. Un saluto alla tua chimera, un salutone a te, mia cara chimera. Noi stavamo parlando di quelle che erano le caramelle Rossana, quelle che erano all'interno dei contenitori della casa dei nonni, quelli che a volte erano magari anche contenitori per i biscotti, no? Ma tanto puntualmente quei biscotti, quelli al burro, non ce li trovavi mai dentro. Al massimo ogni tanto avevi la fortuna di trovarci una carta che poteva avere ancora il profumo di quel biscotto, ma altrimenti te lo sognavi. Effettivamente l'unica volta in cui mi è capitato di trovarci veramente dentro i biscotti al burro è stato bellissimo, cioè sembrava veramente Natale per un bambino felice del fatto che sia Natale. Beh, al di là di questo, insomma, è stata una bella rivoluzione per l'industria dolciaria, anche per il marketing e tutto quello che ci gira attorno. Ma le caramelle Rossana arrivano in realtà da una casa molto grossa che tutti quanti conosciamo, ovvero la Perugina, quella dei Baci sostanzialmente. È un'azienda che è stata fondata quasi 20 anni prima dell'invenzione delle caramelle Rossana, 1926 precisamente, andiamo in quest'anno qua. Allora, io vi ho ricordato che proprio quest'oggi questo brand compie 100 anni e più che altro che questo nome arriva da un nome che fa parte invece della letteratura non italiana ma francese, che però ha fatto storia nel mondo, ovvero Edmond Rostand e il suo Cyrano de Bergerac, un'opera teatrale meravigliosa dove la nostra Rossana viene amata in maniera profonda da Cyrano, tanto che lui ad un certo punto perde la vita proprio per colpa dell'amore che prova per lei. Ma noi non vogliamo piangere, quantomeno non vogliamo distruggerci come quando abbiamo letto quel libro, perché io lo so che anche voi lo avete letto, e quindi vi do l'ultima batosta finale. Loro sono i System of a Down, questa è Aerials e noi ci sentiamo domani. Love you, to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

So, I love you, baby.